0: Lavardai, cum adaivla, ci da missing grond per mal. Lavardai, cum adaivla, ci da missing grond per mal. Alla gliaut clere de gnaivla, l'amvriarta fa star mal. L'amvriarta fa star mal.
1: Proverbis. Va la navot accesa, va la navot a colm.

Alvetern, da men rauch. Su sommil spelm, ot sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal sol patern luge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente counterfei, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern, lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

Anche de pli musica instrumentala, che taivus en l'emissione, l'instrumentala, sin rtr.ch/radio.

Men da betta da wart ils advocats, da men rauch. Schön advocat des croda eint, in büll is nähen tesche quaint, allures quai un accident. Però schel kun schaschin e satzia no dond wein ora vif per grazia, allures quai una disgrazia.

0: Las novitats der RTF.
1: Jelesis, las novitats cun quels temas. In a votaziun cantonala, duas federales e combats electorals sin nivel comunal. Oz veni vujà en Svizzera. E so entre in ulterior incident interrumpa OpenAI ses trenaments cun models d'intelligenza artificiale. Al microfone Yvonne Simon. En il centun grejun vegnoz vujà davart il dret de votar cun sede jons. Plinavant legen pliras vishnankes novas suprastanzas comunales en certes vishnankes date in combat electoral per il post al presidi. Ultra de quai decide il sovran Svizzer davart duas iniziativas federales.
2: El cantun grejun vai per la demanda se giufnes e giuvens duenas cia votà schon cun sede jons sin palancau cantonal a comunal. Sper quale faccenta cantonale vengono in palancau comunal differenti faccente all'urna. Denter quelles e ne pliras elezioni de combat, denter auter en la tumliasca ni e a zernetz. Sin palancau federal specien duas iniziatives del pievel, l'iniziativa de neutralità e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francà pli ferm la neutralità svizzera e la Constituzione federale. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che sil mens a 80% delle victualis consumades vengan producides in Svizzera. A volke autras e proteger pli fech il ambient, la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
1: Suentre in ulterior incident interrumpe il sviluppadre d'intelligenza artificiale OpenAI il trenament de ses pli ferms models de KI. In tala domagnades revenir respostas d'in chatbot extern e quel malgra che il nadu eventsesets bec avair access all'internet. La software aia però città e nizia già in a loca, scrive OpenAI. Il trenament de quest model d'intelligenza artificiale doi per continuar cura che sai a seguir davair serà la loca. Tra il sport, palapè, la Svizzera ha guadagnà la prima partita della Nations League contro la Macedonia del Nord al team de Murat Yakin guadagnà, malgrà numerose absences con 3-0. Vinavant vai per la Svizzera già mesemna, cura che la nazionale

0: Adamão à la Saïra. Tras la fin d'emna, con RTL. Las novitats ter RTL.
1: Jene sind las novitats con quels temas. In votazion cantonala duas federales e combats electorals sin nivel comunal. Oz veni vuja in Svizzera. Es war ein tren ulterior incident interrompe OpenAI ses trainements con models d'intelligenza artificiale. Al microfone Yvonne Simon, BNG. En il centun grejun vegnons vujada vart il dret de votar cun sede jons. Plene vante legen pliras vishnankas nove suprastanzas comunales, en certas vishnankas dat in combat electoral per il post al presidi. Ultra da quai decide il suveran Svizzer de vart duas iniziatives federales.
2: El cantun grejun vai per la demanda se giufnes e giuvens duenas cia votar schon cun sedis ons sin palancau cantunal a comunal. Sper quale faccenta cantonale vengono in palancau comunal differentes faccentes all'urna. Denter quellas e ne pliras elezions de combat, denter auter en la tumliasca ni e a zernetz. Sin palancau federal specien duas iniziatives del pievel, l'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francà pli ferm la neutralitat svizzera e la Constitution federale. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che sil mensi a 80% delle victuales consumades vengono producides in Svizzera. A volke autras e proteger pli fec il ambient la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
1: Il servent juridic de la EMSCEMI a admoni il consigliere nazional de la PS Fabian Molina per vide domandas che la facen il Parlament, que rapporta la Sonntagszeitung. I va per facentes del concern con la Russia. Molina aia declara nel Parlament che una società affiliata de la EMSCEMI EFTEC producesce in Russia e fornesce la presumptiva main rauba a firmes d'armament sanzionadas. Molina dic quais referins in recerces della Republik. Letza naia però bec scritt quais co fac, ma bain musaki dettia be indizis per facentes, accentuesce la EMSCEMI in la breve Molina. In quella smanaccia il concern era con implant de disfamazion. Molina resta da quai che la dic. Suenter in ulterior incident interrompe il sviluppader de intelligenza artificiale OpenAI il trainement de ses pli ferms models de IA. In tal a dumagnade survenir respostas din chatbot extern e qua malgrat che il nadueva in se set spec avair access all'internet. La software aia però chatta e n'insegia in a loca, scrive OpenAI. Il trainement de quest model d'intelligenza artificiale doit per continuare cura che sai a seguir davair serà la loca. Il concern d'iPhones Apple è veni sentenziati in drecire nel Stati Uniti ad una sentenza da miliardi di dollari. La ragione Apple ha violato patents di un'altra impresa, il patents per tocce in una tecnologia che lascia vibrare il telefonins. A quella conclusione veni

Musica Berlinischer Ding. Per dai. Per mai. RTL. Per vos.

compresi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale.

quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Las novitats de RTR.
1: Il y a la zonche, las novitats con quals temas. Ina votazione centunala, duas federales e combats electorals in nivel comunal, oz veni vujà in Svizzera. E suenter in ulterior incidente interrompe OpenAI ses trenements con models d'intelligenza artificiale. Al microfone Yvonne Simon, BNG. En il centun grejun vegnons vujà davart il 30 de votar cun sede jons. Plin avant de legen, pliras vishnankes, novas superstanzas comunales. En certes vishnankes date in combat electoral per il post al presidi. Ultra de quai decide il souverän Schwitzer davart duas iniziatives federales.
2: El canton Grischun vai per la demanda se giuffnes e giuvens duen astia votà schon cun sedis ons simpalancau cantonal a comunal. Sper quale facente cantonale vengen simpalancau comunal differentes facentes all'urna. Denter quelles e ne pliras elecziuns de combat, denter auter en la tumliasca ni e a zernetz. Simpalancau federal specien duas iniziatives del pievel, l'iniziativa de neutralità e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francà pli ferm la neutralità svizzera e la Costituzione federale. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che se il mens 80% delle victuales consumades vengono producite in Svizzera. A volke utras e proteger pli fech il ambient la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
1: Il servent juridic de la Emskemi, Art Moni, il consigliere nazionale della PS Fabian Molina, prevede domandas che la faccia nel Parlament, qua rapporta la Sonntagszeitung, i va per facentes dal concern con la Russia. Molina ha declarato nel Parlamento che una società affiliata della Emskemi, EFTEC, produzisce in Svizzera e in Russia e fornisce la presumptivamente rauba a firme d'armamento sanzionate. Molina ha detto quale si referenza in ricerche della Repubblica. Letzen ha però scritto quale si fa, ma ben musa che detti abbia indizi per facentes. Accentuisce la Emskemi in la breve Molina. In quella smanaccia il concern era con implant di diffamazione. Molina restia per qualche laia dic. Suenter in ulterior incidente interrompe il sviluppader da intelligenza artificiale OpenAI il trenament de ses pli ferms models da IA. In tala domanà de survenire spostes din chatbot extern e quai malgrà che il na dueva en sesets becia vair access all'internet. La software aia però città e inizia già in lucca, scrive OpenAI. Il trenament de quest model d'intelligenza artificiale duai per continuar cura che insai a seguir davair serà la lucca. Il concern di iPhones Apple è veni sentenziati in adrecire in il Stati Uniti ad una sentenza di miliardi di dollari. La ragione Apple aia viola patents di una altra enterprise, il patents per tocce di una tecnologia che lascia vibrare il telefonins. A quella conclusione vengono drecire da giuradars in la California. Tenor la sentenza doi Apple a pagare 5,7 miliardi di dollari all'interpresa che si è specializzata in motors da vibrazioni. Apple refusa le rinfaces ed ha annunciato di ir alla prossima istanza.
0: La meteo.
1: Oggi vengono puspei sulle liv per il plin e anche in nivel al ciel. Con temperature maximali da 10 fin 26 gradi vengono er oggi extraordinario. Ma ciao, da maun immer di fai vien avant, Belaura.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR

0: Rațiune evangelică ardeți ftan guarda, iuștă școprosum, i la vite creta, da doți. Il cordial bavenu as fa, Isabel Jäger, bundin simbol. La cinquaisma passada aveven ils contrasts visita a Marian Strup.
1: La grazia del Signor Gesù Cristo, l'amor de Dieu e la comunione del Spirito Santo seien con nus tuts.
0: Ma che tipa es Marian Strup, la reverenda della corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda?
2: Una giovane viva donna, con blera esperienza di vita, vis fin già blera.
3: Ciao, bambina, buon dì.
2: Un cor fic l'om, anzi fic qua per la comunanza.
3: Buon dì, buon dì.
2: Fa ciura dorma, fa la fic bancia a te. Ha in ciuni giù ci svaienti, dervo il cor.
3: Ciao, Corinna.
0: Ugea ti l'ha descritto la vicepresidente della PLAIF, Daniela Dobler, all'ora di una messa, questa cinquaisma, il contrasts. Ossa parta Marian Strup, la teologa zurigaisa, ci deve arrivare davanti passa dei gens dal Mexico ad Ardez, con ses om e loro fant e la comunanza in Engiadina Bassa.
4: È già più bello questo plet, stare in compagnia e proprio erbadaer ci sei in compagnia, ci piglia parte un della vita dell'altr e badaer ci noi sono coliati tanto per.
0: Una parte centrale della coliazione, la lingua.
4: Questo è da dire, è un ufficio vicente lingue ed è, non potete scrivere a dire questo o quello è il più bello. Il romanzo è stato un ufficio gran privilegio, c'è da imprendere il romanzo, da studiare quel romanzo, c'è il mio di mio lavoro. È un ufficio bello. Una fitch bella lingua per esprimere.
0: Intanto, alla reverenda da Ardez Ftan Guarda decise da drivire un nuovo capitolo da vita e far mudata. Sotto il svuoto incrociato del bureau da prevenda, a mala quinta qui Stefna, quante le esperienze in Engiadina ti la hanno da.
4: Ma fitch ferm, also un'iada è quella, war mein Stadt mir prüme Platze der Reverende, einen Preis fitch bler, wie man steher. E lure in Postüt man no da zils in Schunters, kulle Liot, kun in fitch bleres, differente Situations, belles alle greiveles, e der greives e tristes, e quai fat bler kum mai. E ma mi preis er bler, ma mo sa bler, e lure da naturalmente hier. Altre arbeiten, die man fat grande impression, da pude er imprendere in eine nuove lingua, naturalmente, con in eine nuove lingua er imprendere a conoscere in eine cultura, in möt de pensar, de creier, de scriver, de far poesies, de cantar, e quai ma muss a fitch bler, e lur ma er propino da la contrada, las montagnes, quais ad un fitch present, e quai ma dat fitch bler, e muss a fitch bler.
0: E ti la plage bene in Engiadina?
4: E mi plage fitch bene. È un fitch fitch in stata qui, è un jent qui, è un grazie er fitch, c'è una desci nir qui, far qui esperienze insieme con mia famiglia. Er wäre meis viel crescer su qui, in quest comune, qui è stata fitch bel per mai, per nostra famiglia.
0: E totuna, donna Marian Zala, decise di lasciare l'Engiadina?
4: Hai? Scoce ne badaci des wasser un buon moment de fare una mudada e de dir inclurater imprender a conoscer er un nov lö un nov context e quai sin quai malegre er. Quai c'è pil naturalmente con mai son fitch bleres belles experiences belles per parte greves e tristes in scunters e discuars con bleres persones in fitch differente situazions. Quai ma naturalmente mo sa fitch bler, dat fitch bler. Er per mia crete, crei una queer in preis bler a riguard la crete, la spiritualità. Insembl con le persone, insembl con la comunanza, però er vis-à-vis le montagne e con la natura e con quai ci desintorno.
0: C'è la menzionata donna Marian la crete e le stata davanti a Mexico. C'è il loro specifico della creta qua d'Ardez, secondo Hans?

0: Ma per me a quei Blair da ci fare alcune certe integrazioni anche il mincedì. Also in un es ides presente, ides qua, ida in importanza, ma ides erusche ficcerai già. In ulle altri ci des be, ci smuasse masse Blair, ci des masse speciali des altri fitch integra il vita, la cultura e qua c'è altro veramente fitch be. Ed è creare in ciò ci svezze Blair della spiritualità, per esempio, qua è per me sono altri speciali nuovi, per esempio, sul vers, sulle chiese, sul Blair chiese, sulle Blair vers, ci dicono altri della spiritualità e ed er il simbols naturalmente dels graffiti per esempio e vero qua usce sulle chiese ma faccio ad una che mi fa qua grande impressione e qua c'è adesso proprio al speciale
1: se non guardagni una uomo una iada e la manzona la comunanza qua in Engedina Bassa quando grif quando leif è stato a integrare qui a ficcer piente in questa comunanza.
0: Usce leif nu dire, dai, idere be, idere proprio un'avventura, idere al cinquecento per me, das integrar in una nuova cultura, in una nuova regione linguistica, in mes argent paese, da voco l'esperienza in Mexico, leise clair, la sonne estra, la sonne in duane di un altro paese, di un altro continente, di un'ufficio altra cultura, però qui proprio ad un essere consciente, hai, e sono un paesestre qui e qua in se oriente e crea idee non c'è crefte in integrare però proprio loro hai a sentire del tutto integrato e crea quasi loro diciamo hai era un altro passo e sono molto grata che ne desci e venire parte da queste comunanze qui, da queste comunanze, lavorare in tre comuni, ci sono molto diverse, e qua c'è stato molto bello, hai in un comune politico più grande fusionato. Tutta questa situazione è per me stata molto interessante, non era una sfida, però altri ci hanno pregiato molto, e per quanto differente ci sei in una regione uscì, piccina, veramente. E qua c'è stato molto bello, era molto prezioso. E dopo di essere parte di questa comunanza, qua è stato molto... C'è una giudì, c'è una pregia molto ferma, e dopo di lavorare in una squadra qui, con esempio col consistori, con un molto flotto, consistori c'è una sostenuta mai molto ferma, con differenze presidenti, c'è una molto ingaggiata, e con altre persone qui le spade impiegate e questa è proprio una molto buona esperienza di collaborare di essere una squadra che ben c'è dire in sé l'unica avrenda ma gli stessi non ne ha mai sentito in sé soletta
1: e a parlare della quintar senza romanzi questi punti quando fossero state possibili da fare?
0: Più facile il bridge, qua naturalmente non sai. Also, è che veramente forse schon, ci sei il tipo. È che è un fuso quel tipo. È un volume prendere questa lingua, per me era clair, da prima del vento. Cioè, imprende la lingua, cioè lascia imprendere la lingua, cioè lascia nir qui a causa, cioè posso imprendere una nuova lingua, qua era proprio in vento prima del vento. E qua ne è fatto efficiente, pregiato fermo, e qua pile proprio con me naturalmente. Grande esperienza e grande regalo. E crescere anche la lingua è importante per poter fare un punto, per poter proprio scogliare con la cultura, con le persone, con queste.
1: Ossa saranno garantite quelle che penseranno, oh, ossa ce la sa, usci bene il romanzo, ossa vale per te.
0: Quando è finito di dire, ma il romanzo speresce che non va a perdere, c'è pastore con me e ci sei. Forse dai era una piccola o grande comunanza romanza il Cantun Basilea Champagne e contorno.
1: In domenica c'è noi metà in questo discorso vai a per sì a Cerna a Sissaf, su un cese allegra l'al più fermo.
0: E mi allegra sulle persone, sulle liote, su un buon riuso, sulle raspade, di una grande raspade, da qua c'è una dudì, una vivente raspade, E mi allegrerò in un grande team, in una grande squadra, per avrendes, da diacon sociales, da impiegati, sempre impiegati. Una ferma comunanza ne sentivo a questo discorso che non è. In cui mi allegro fece, mi allegro in altre robe, per esempio la situazione geografica di quel comune, ben più centrale, ben più collegato con città, in cui mi allegro era. Ed era in quelle montagne, più basse, più lunghe, del Jura, e mi allegro in postura sul nuovo, da vero e da prendere al nuovo.
1: La fin de schner partirà la da tardez a chi as gevuges la sco successura o sco successur?
0: Sin prima linge spreche fitch wern chis chatte une successur in successur der schwelche possibel quatsch atesse flat e creier chi des propri un fitch bel lö un fitch bellera spade per star e per lavorar. Ed è già visto in cinci ti gusta le lio, ti gusta di imprendere una lingua, ti gusta di partecipare alla vita del comune, ci disaverte o averte e ci disquappe le lio.
1: Spera Marianne Strub, ravarinda partenta. La lio in comune, questa è la corporazione evangelica, sciars sestian comembras e comembras e le strais fraccions da tardez vtan e guarda. Ossa es al consistori della Baselgia da dir in cercia da d'una o un no fravarenda. Not Armand Willi, president del consorzi, ha già entrato in pensil ad udir dals plans da lur ravarenda.
2: Ma sco prüm stas es an dir so ne stat fitch tut. No sen stas schmarz ha dalla novità da nostra ravarenda, c'ha la demissiona pro no, non pensavano ad una, Marianna ella resta qui finché la viene pensionata, ma oramai è uscita e io sono stata non vera in avanti.
1: Avanti molti guardi in avanti, ella è stata qua dei gens, passa dei gens, un lungo tempo, con l'air sviluppo, con corona, con digitalizzazione, da tutta sorta, c'è guardi in avanti sul lavoro della reverenda Marianne. C'è la stata buona da montare, però la liot qui?
2: Ma Marianne, sto a dire, la fece un buon mette, da fare le spreie, e la discorre il fece ben romanzo. Quel plage fece bene alla liot un po' più attempata e sì, ella prova, ella era d'una provata a fare coltivins, era in sembra più comuni o occurrenze ci sa provare un po' a fare in sembra con i nostri comuni.
1: E non è un mistero che viene di una più greve per regioni in montagna da chattare spirituali o spirituali con che senti mai guardare in quel processo ci aspetta?
2: Sì, questo concetto giusto forse la nostra regione periferica no, sarà greve da chattare in cun ci viene qui a prono. Quando ci viene però a pensare con la lingua, quella persona sta allora essere pronta ad imprendere il nostro romanzo. E also noi siamo in una relativa piccola corporazione, noi siamo già 600 co-members. E
1: non era anche semplice?
2: No, also in ogni era semplice, ma lo stesso è un ottimistico, cioè è no, c'è un incinto, perché giusto ultimamente in la regione qui hai da tre persone, nuove persone da reverenda, e tutte le tre oriunde della Svizzera Bassa ci sono also qui in la regione e penso che questo è per noi, per cui deve essere positivo, che è per noi venire in cima della bassa qui e essere pronto ad imprendere romanzi.
1: Se non fanno giusto un po' reclama in loro ciò, ci aspetta loro giusto
0: qua proesa d'ardez vtani guarda, ci da be qua, ci un teolog o un reverenda nociata io la bassa.
2: Ah, qua ci da zura prono, is trais comuns, pitchens, id es relativ quiet, id es la contrada es attractiva, schön va jent a caminar, es jent en la natura, si es quasi una nostra region ficcia attractiva, e pense era bleras, si bleras robas sun sul paiais, codessa di zura nella scoa, scointint una città. Tot forza, ides però forse era dirci tot va forse un po' più plan.
0: Ci non è so ben di vantaggio?
2: No, quasi era un vantaggio, quasi uscendo.
0: E aveva menzionato che l'idea è giusta da soluzioni per tre spravende in fondo, ci da nuove spravende, ci sono nuove in quella regione. Che vuol dire che ti forse un po' di più flalura per cercare di sostituire o sostituire ci potessero aiutare qua da adesso. Ci piglia forse un po' di squiccio.
2: Sì, also ides era osa fin già il cas, cioè era giusto la regione in Cedina Bassa ci sostegna una cella, cioè la selz ravarendas, tanter per van substituzions, o schön es in vacanzas, o schön si s'organisesse quai tanter la regione e quai funzione er fitch bein.
0: La fin de schner vem beim Bot, c'è til sta osa mo in postuta cor, c'è l vulies realizar cum Marian Strub per poder cetare una buona fine di un buon principi.
2: Also, el es dir no del consistori, no l'ain, amo, io dai l'ultim tempo mo con Marianna, fin tanci el es quia, no vain ad una buona collaborazione, also quale ser in tunar, non sono stati fitti contenti con Marianna e il più tardi in Schneer fa una piccola festina da Cungià. E quanto in spetto è da dire in cerchia di una nuova persona, da Ravarenda, e scrive in ora la piazza. E sì, ma non va in sostegno, non va in grande sostegno per la mangia della Basilgia, Cantunala, ora Cuera. E veramente la centrale e questi danno il buons cusals.
0: Notarmon villi della Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda. Davart sfides e chances e la cerca da d'una o un nuovo reverenda per la plaif. Ossa, c'è Marian Struba decise di abbandonare l'Engedina. Sco a d'una, c'è taivetir custeada las facces a nostri storgia pro noi la reit, rtr.ch e la dai del rest era il film de contrasts, quel della cinquaisma de quest'on, ci sveva a vigina era Marian Strub, sco persona, era Varenda.

0: Las novitats religiuses de questa domenica sunt dedicadas alla Chadaina da Fortuna, quella po festeggiar questa fin d'evna ses 80avel anniversari.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Dal combat contro il razzismo il 1964 sur la famina in Biafra ed il tsunami il sud-ost dell'Asia, fino alla guerra in Ucraina e la boda da Blatten. In 80 anni alla Chadaina da Fortuna fat 275 collectas e ramassa 2,2 miliardas francs donazions per sostenere persone pertoccadas da crisis e catastrofes. Sco ambasciadura romancia organizesce Claudia Catoman da spöventunons il sostegno della Romancia. Ce a contribuitia 80 anni Chadaina da Fortuna sun una storia de success?
2: Contribuiu a seguir che la Chadaina da Fortuna gida mo in caso de catastrofes, as grandes catastrofes humanitarias della natura, che la gida mo leu nur quel stadi ni leu zabugi da setz ella gide es fit spert nun complicau e cre quel ca fa o
3: tanton sun un lung temp contribui naturalmente certo quest ci han su schnü ci han fat donazions a sai da dir gotcha la prontezza da judara sa sviluppada.
2: Es sind mir das die Ziffern, gut, ich kann die Prontezze sagen, und die Nakeo. Ich da natürlich aus Bumo quals Gies, der Solidarität, gibt es ein Telefonat, ad annunziamo, ben, ich da das Schibia possible dats, e da feine Donation direkt via pagina d'internet, via Twint, nie schia, aber il Zanesca venia nen, quei buppi pauk, capi baul, also ja kretsch quei, la Solidarität è permanentemente, vici alta.
3: A guardare il mondo attuale con tutti questi conflitti, con tanti attori possanti, con polarizzazione, digitalizzazione, c'è effetto qua sul lavoro della Chadaina da Fortuna?
2: Qui si dire differenti effetti. Naturalmente, se gli anni sono più grevi di rimanere, perché abbiamo strati forse quelle senza le colpe. Se c'è chi sta vasileo che la popolazione per toccare, quella è un po' insomma nuota. Allora, sgrada il Sudan, esiste che la gente è in più di un'ospitation del conflitto, anche di fuggire più sga. Allora, qui è una catastrofe umanitaria enorme che è buona difficile il focus, perché chi sta strusso possibile da rapportare, da musare con nauschi e leo. Allora, è scisce grazie leo, chi sa buttare mettere giornalisti dell'esterior in leo, perché rapportano con la situazione.
3: Però questo dis di solidarietà, questo dis ci si ramassa raps, ci si abler contact con gli altri, i telefoni, c'è badaiva dvo, aver quant mal ci des, resignesce gli altri piuttosto, o copi leva dvo quai vaira?
2: Io credo, insomma, che gli altri resignesce, gli altri vese con nauschien, also non tutti essendo, inclusive meni eu, nus essen grazevels, dass wir viver in Svizzera, en in stadi demokratik, nu kia pace, che nus ven viver nossa vita. Ad io crec, tot sen sci contents, ki gi d'un bugen, ja d'un bugen, anzi c'è pauk, per gi da migliorare la situazione leu.
3: Di mena, speranza per l'avenir della Chadaina da Fortuna?
2: Gei vinha dubraila e vina bon, sedi quei si dat catastrofes della natira, leo mince cas, bien fus naturalmente sin stu es bu rimnada nes per catastrofes che vinha facis taras crescevns, taras ujares e conflicts, lez fus bien stu vras bu. Denton creio che vinha dubraila el futur, la solidarità della Svizzera vinha ils proxim zons ad esser keo.
0: Claudia Catoman da spöventunons ambasciadura romancia della Chadaina da Fortuna. Da d'una donna angaggiata, pro cela. Avere il tema del pleits in via da dots vena di mainta monaiada Marian Strupp, ella ci de stata angaggiata passa de gens per la pleif ardez ftan guarda. E ci adudi ossa un clom, un al qual ce la seguirà probabilmente si sach il centum Basilea Champonia. Un clom? Adudì Matteus, un clom ci ti la faccio star su, be direct da Maisa e reagir. Il clom da Gesù.
4: Il smetta da cuore da voi il raps, El mettesse il telefonin da lavarci il vive soz e scovrisce con una iada c'è sia vita in sen.
0: Interessant in pisa meint, a ponderar per c'è clom ci stes vesse su. In pac moment dudina de pü del colleg de Marianne Strupp, da Christoph Reutlinger, ein in ses plätsum ia.

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: Dai, ve cumai. Seguam, o forse sin di er am file followa, in mincia cas plets simples. Plets culs quals che Gesù amüda la vita da Matteus, senza far lungas stal quel su e va. Che ti la motiva e che vuol qua dir per no, oz, se no stai avant decisionzo, cercain una via nova. Da quai discuora oz, ravarenda Christoph Reutlinger, della Corporazione Evangelica Valsut.
2: Seguitescem. Plets da Gesù adressats al futur scolar Matteus. Senz un impissamaint, un dubi, un analisa razionala dals fats, o cinistrat cu sailt antar amiz, meint ir consultat un experta, nina surpreist alla prosma frasa. E quella al vet, e seguitet. Gesù sto avar nü un'expression extraordinaria, una forza stupenda d'impressionar a ses conumans, d'amüdar la realità da donnes e domens. Caravaggio, per exemple, in scenescia questa passaggia dalla Bibbia in ses stil, clair sciur. Adretta svezza a Gesù, ci muossa col manzo in un dals presents sulla taila pitturata. La giùm segua ses gest. Treist alla compagnia guarden vers Gesù, baden c'è al cinsolite slander via da capitar giustuosa ed in quist moment. Pe due stas presents sun usce concentrats ci dombran raps ci nu sin accorgen a moda nöa. Ci fus è in quist portret. Vezesseu a Gesù o fusa plutost un da quest ci sun fixats in las faccendes da lur menciadi in tala maniera ci neanche nu baden c'è al cinsolite slander via das produr. In nos temp da eru sche bläres distraktions. Il telefonin in man mancant einem o mincia tant quai ci capita illa vita reala. Matteus es il plü probabel just una da quelles persones ci nun an amo badà, cia Gesù just pronunciarà quest plets. Seguitescem! E quella al vet e seguitet. La libertà cu la quale reagisce Matteus è simplement straminabla. El schmetta da cuore da voi il raps, el mettesse il telefonin da lavarci, el vive soz, e scovrisce con una iada c'è sia vita in sen. El es magna, el va in dovrà, in ginotra co just el. Ed esco con l'amore alla prima iada, un singolo in scunter regala una nuova vita. Nae quella libertà da Matteus. Massa sovent esch na dal tuat absorbats da nos minciadi. No nianca nu dein bada, a quai c'ha no fein, e da quais culs quals c'ha no partin nossa vita quotidiana. El sen c'ha no lesse in se dar a nossa vita, e se plü da tuat un'algordanza lontana. L'incunter tanter Gesù e Matteus am destur aliar, c'è dun bada. C'è scovrister c'è quai ci da sen a mia vita, e c'è sun oz un noves roman, precisco quelle ad Matteus.
1: Il plets in via da Christoph Reutlinger. Il quotidiana dal venerdì, til podavet leer, e su nostra pagina e la rite, da Lara Monaiada.

0: L'arc musical guardi nevò sul Swiss Open Contest. La concurrenza delle meglieres brass band svizzeres ci destata la sonda passata. Durante la fase de prova, avendo accompagnato la Liberty Brass Band con ses dirigenti Stefan Roth ed il cornet principale Simon Gabriel, ci despa la prima iada al Swiss Open Contest.
1: Plagiare fisch grand, Emma Lake Sul, da fare principal la prima volta e naturalmente con queste canzoni, c'è un'inza quest'anno che è un onore da fare il set 1990, naturalmente con le solo parts. Che vien fitch bel.
0: E dapù da Simone Gabriele e la Liberty Brass Band, dai da dudir il arch musical attuale.

0: La musicista canadese Feist con Red Wing. Quest'uns ens meinen alla fin della viticreta da Dots, una viticreta che non podessen lasciar clingir a Moinzic con un impissamento da Christoph Reutlinger.
1: Massa sovent esch na del tuot absorbats da nos minciadi. Non neanche nu dein bada a quai c'è no fein e da quais col squal c'è no partì nossa vita quotidiana. Il sen c'è no lessen in sé dar a nossa vita e se plü da tuot un'algordanza lontana.
0: Grazie per essere stats e stats della partita. A buon zudieras dish Isabel Jäger, ci di stat al microfon. Stat bain e a propos, vos prossims. Con quest, za fa forza mesh e vigiliabi.

0: Les novitats de RTF.
1: Les novitats con quals temes. La EMS que miat monesce al consigliere nazional Fabian Molina e l'emprema diada de bilanciata della guerra in l'Ucraina dati in incontro tra la Russia e la Germania sin il pli out nivel de regenza. Al microfone Yvonne Simon. Il servizio giuridico della EMS-Chemia admoni il consigliere nazionale della PS Fabian Molina per vide domande che la faccia nel Parlamento, qua rapporta la Sonntagszeitung, e va per facentes del concern con la Russia. Molina ha dichiarato nel Parlamento che una società affiliata della EMS-Chemia, EFTEC, producesce in Russia e fornesce la presuntiva main rauba a firme d'armamento sanzionate. Molina ha detto quas referenze in ricerche della Repubblica. Letza naia però bec scritt quas go fac, ma bain musa chi detti a ben dicis per facentes, accentuesce la EMS-Chemia in la breva Molina. In quella smanaccia il concern con implants di disfamazione. Molina resta tar quaquel a dic. Grigiunas e grigiuns van oz all'urna per decidere se giufnas e giuvens doen far part a partire da sedijons a votazions ed elezions comunales e cantonales. Diversas vischnankes grigiunas elegen oz las autoritats en Tumleascia ed a Zranels dati per exempel in combat per il presidi ed il souverän va per vede duas iniziatives federales all'urna. L'iniziativa da neutralitat vuol francar pli ferm la neutralitat svizzera en la Constitution federale e l'iniziativa d'alimentazione pretende trant'rauter che almeno 70% delle victualie consumandes vengono produzite in Svizzera. La bilanciata dell'offensiva russa in l'Ucraina avant 14 mesi nen la Germania e la Russia mai sin scontradas sin il pli alt nivel della regenza. Us en ils ministers dell'exterior domedus paiais sin scontrats all'ur della debata generale della ONU a New York. Johann Wadefuhl e Sergei Lavrov ein discurri redunt 20 minutes in cun lauter rapporten plires agenturas de medias. Ina avvicinazione tra els dus paiais nai becta. La China ha tramès dus pandas gigants en els Stati Units, qua rapporta l'agentura de novitats chinesa. Es se tracta d'un acte de diplomazia. Els pandas venien a vivere en el zoo ad Atlanta. Il moment en els pandas in segn de amicizia trentre els dus paiais, però po la China erclamare nevos els pandas, qua per signalizar malcontentientia.
2: El canton grigio... Parla.
3: La meteo.
1: Oz vegni puspe sulle liv per il plin agnanc in nivel al ciel, con temperature maximale da 12 fin 26 grads vegni oz extraordinar bein. Ciao!
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica en il centre.

0: Il Swiss Open Contest ha tiè mince mai premis specials. Ad uon è quel ius a quella persona che ha sunau il meglier duas passages solisticas e l'ovra Zet 1990. Per Simon Gabriel, che è un buschidic principal cornetist della Liberty Brass Band, naturalmente in una sfida tut speciale.
1: Plagiare fisch grand, Emma Lake Sul, da fer principal la prima otta, e naturalmente con queste canzoni, c'è un'enza quest'anno che è un onor da fare il set 1990, naturalmente con le solo parts, che viene molto bello.
0: A cheu è in quelle due passaggi da solo che Simon Gabriel ha suonato. La prima, lanciata uscita per Sulz a casa durante indices numerosi esercizi, a gest 20 mince mai la presentazione che la giù il KKL al Swiss Open Contest il Genif de

0: Tu sovens a gesto diu con las duas parts solistides che vengen evaletades per in premi special al Swiss Open Contest. Condes ga es schon trenau con las duas passages?
1: Estes duas passages de treno vai rabger, ma er be per ci cim pleja fic. E sum fic belles passages, se belles passages no chatas bot meter, ter edis notus test stucs de brass band. Er da l'otro lato, guardi, c'è non sono mai abgero, c'è venne su un'idea, c'è non sono malurce idea, e la se ci potesse vaire a tre davanti un po' tempo a me, durante c'è tranquilla band, allora stai un po' attento, c'è non trend a me, ma però c'è da c'è somente di un po' in flow.
0: Simon Gabriel ha già un'intera routine, l'angì di suona scossolist, a voi in gran pubblico, e il Swiss Open Contest, quello probabilmente c'è tutto altro.
1: Das tut gott schon so, perché ci sollte essere viel più preciso, no? E allora sollte avere un teamwork, un viel buon teamwork, e sollte guardare per sia, e già per mia regista, da guardare viel bescherce, che viene organizzato bene e tutto. E allora è scherzo l'auftritt, è scherzo in tutta in nota concentrazione del solo, spazio io sollevo di essere libero, e muovere intorno un po' da più intensa. Desde allora però della performance simbune del Swiss Open l'ho so da tenere ensemble e tagliare fitch band in tutte le altre voci e guardare fitch band sul dirigente perché ce l'ho non so proprio ora so ma sul letto su nello è proprio da tenere ensemble con mince persone ci desse in quella stage.
0: Hai quel in squitch supplementare per in principle cornetista. De dine wart esser sem chaos ni concentraus per sie spart solistiges, de lauter wart da in bien sentiment alentire ben in zuna fit bei nel solo.
1: Si, des un po' squidge doc a chant, perci cia is fa un po' de pises lavurs. Is sto vair propcia la capacitet da fer scu un click e müder sin osa som i solist, cu da cio clicere e dire na osa som la band, as da tenger ensemble. Lo... Qual è un po' la differenza ci dei fig greva da fare un lavoro greva per un principle e questo che ci fa era loro un principle che ci desa di un principle da buona persona ci arriva da collaborare fig buon con gli altri però arriva da essere fig solistica ma anche dall'altra parte essere fig musicale allora qual è che ci fa in sé un principle era.
2: A Simon Gabriel a propri per suo Dio. Tutti in alla finale botto un giù per il premio special. E Stefan Roda è fecci contento con la prestazione di Simon Gabriel e rende attento che il giovane ha di per Jean-Chance.
3: Er spielt unglaublich routiniert, er spielt mit einer jugendlichen Leichtigkeit, die manches jemand beneidet. Und er hat heute einen super Job gemacht. Aber ich würde sagen, auch für den Simon Gabriel ist im KKL-Spielen an so einem Wettbewerb etwas ganz Besonderes. Und ich habe es mega toll gefunden, dass er mit uns da war, dass er Teil unserer Band ist und dass wir mit ihm zusammen haben können, seine Premiere hier im KKL machen. Ein fantastischer junger Mann, Simon Gabriel. Ich hoffe, dass seine Karriere so weitergeht, wie sie bis jetzt sich schon entwickelt hat. Das ist unglaublich schön, um hier zuzuschauen.
2: Ad Oslein Tetlail tog de test. Quai tog ca totes bands anzunau la sonda avon mezdi el KKL a Luzerna. Z. Milinov Cenevegn, Scenes from a Silent Movie.

0: Les novitats de RTR.
1: Ieles dies les novitats cun quels temas. A Madrid van milis persunas in via e demonstreschen sper spazi d'abitar pajabel. E la China tramete dus bandas giganzen in zoo american il en act de diplomazia. Al microfon Yvonne Simon. A Madrid en pliers 10.000 persunas idas in via ed an demonstrar per spazi d'abitar pajabel. Il Ministeri dell'Intern spagnol discurre de 25.000. Organisaturs de l'Associazion de Locataris de 300.000 persunas. Iniziala demonstraziun a consunt in cas d'ina dona de 207 ons, quella è venida evacuada sfurzada mai nord in abitazion en quella che la viveva da pi 70 ons. Avant aveva una facenta di mobiles comprai il baiet e pretendì chains 5 giades pli outs. Tenor els demonstrants e les demonstrantes e la regenza centrale Sanestra scoer regenzas conservativas, regionales, responsables per la mancanza da abitaziuns. Depi l'enciata dell'offensiva russa in l'Ucraina, vant 4 ons e mez, nen la Germania e la Russia mai sin scontrats sin il pli alt nivel de regenza, ussen ils ministers de l'exterior domadus paiai sin scontrats a l'ur de la debata generale de la ONU a New York. Johann Wadefuhl e Sergei Lavrov ein discurri redunt 20 minutes in cun lauter, rapportan plires agenturas de novitats. Ina avvicinazion trentre ils dus paiais nai pitta. La China ha tramès dus pandas gigants en ils Stadis Units, qua rapporta l'agentura de novitats chinesa e se tracta d'un acte de diplomazia. Ils pandas vengono a vivere en il zoo ad Atlanta. Il momento en ils pandas in segn da amicizia trentre ils dus paiais, però pola China è reclamare na voz ils pandas, quai per signalizar malcontentientia. Il servente giuridico della EMS Chemi ha admoni il consigliere nazionale della PS Fabian Molina prevede domande che la faccia nel Parlamento, qua rapporta la Sonntagszeitung. I va per facentes del concern con la Russia. Molina ha declarato nel Parlamento che una società affiliata della EMS Chemi, EFTEC, producesce in Russia e fornesce la presuntiva ma in rauba a firmas d'armamento sanzionadas. Molina ha detto quale si referenza in ricerche della Repubblica. Lezza non è però ben scritto quale si faccia, ma ben musa che detti a be indizi per facentes, accentuisce la emschemia in la breve Molina. In quella smanaccia il concern era con un implant di diffamazione. Molina resta da quale che la dice.
2: La meteo.
1: Oggi vengono più spesso le liv per il plin anche in nivel al ciel. Con temperature maximali da 18 fin 26 gradi venire oggi extraordinar mein ciao e da maun imerdi fai vinevant, Belaura.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Mes radio, mia lingua.
4: Il bel so esser la domenica in sa soglia pilir tot pi pacific al microfone Sergio Guetch fo plagiair Joation Bunde bella domenica.

0: Chiara Schmidt a Tavo Platz è la festivascia Ilja Vancia Cingiaval de Danascencia. Ivagna survenia gratulazions pils 77 ons da Moritz Kolenberg a Coira. Einten la puntreisa muster vainza oz dus jubilares Margrit Andreoli e Brigitta Müller elas dus pon festivari l'anniversari da 83 ons. Giavijanir da nosa vart tot bung piglion nof da veta oz belz anniversaris.
1: La cupina presentado bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch.
0: Er la domenica 0800 20 25 30 per regalar a nuos nom il cupegn da RTR 0800 20 25 30.

0: De bellezza, Clary, de Ciaccio, e loro sono tutti in girmo, no, non va in figli pecchi.
1: Lea Angela de Florin, ci è la giubilara a ci l'essa sgratular?
0: Ves niente gratulare a mia sor, Rita Capret, per il 71 anniversario. Chiara Rita, et gratulare da tot cor per questo anniversario, e spero che ci in avanti sia con te, resta frisca e sana, e questa dina bella venire anche a sera plana in simbol, e potremmo dare qui alla casa.
1: Scufesti vezzotz?
0: Ma, i da versaira fanno un aperitivo, e loro vanno per vicino se ci vengono, e alla fresca grande vanno fatto l'anno passato, e loro vanno in pace ce ne fanno mo.
1: Sì, allora, già vicino a Cianosa in bel aperitif, questa sera, bella domenica, era tutto buono da nostra l'arte Rita Caprezzella, poi anche allegrar da posta da RTR, per mattagni il cupegno, an vos nom Lea Angela de Florin.
0: Ai, grazie figli.
1: Saleizza, sera plana.
0: Una bella domenica.
1: Bella domenica, addio.
0: Grazie, arrivare, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
1: Nous gratulagnalo ozza da mazde per veia dalla votazions eccezionalmanch in po' pitart cilas doda jamesa.

0: Er la dumengia, savez, gudanier.
1: Che ciausis.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: E savez, fara vusez un bel regal della dumengia, gudanier. Bons en la valeta da 30 francs la ciosa. Ci cercagna vigna da screccia usceia.
3: La ciosa funziona bene in grandi numeri. La chance in di cescia. La chance è variabla.
0: C'è potesse che esser 0800 25 30 scivez son ideas c'è potesse esser la chosa ci cercian la chosa funziona angal an grons dombers la chosa in di cescia la chosa è variabla c'è vez stibgia paroz c'è potesse esser la chosa ci cerciani savez gudanier bons an la valetta da 30 francs erte R. C. Josas. Chi è al telefono?
4: Lutz. Bendì.
0: Bendì. C'è Cercianza?
4: Ma è una creccia esoter per annunciare la praia.
0: Alez fissa pitart, alez fissa pitart.
4: Pitart, oh,
0: alla servizio mezza, ivez dantant la chance da guadagnare bons en la valetta da 30 francs. Si savez deira me, la ciosa ci cercagni. La ciosa funziona angalan grons dombers, la ciosa indicescia, la ciosa è variabla. C'è pudesca gli esser?
4: Ma, ma quando sai? Quando sai? Oso sono sur domanda.
0: E una proposta spontan, forza tutegna.
4: Boh.
0: E scegliò pruar pitart per annunciare la preda,
4: è
0: pro, forza vetro
4: allo. È proprio pitart, mo ne
0: bella domenica d'antan.
4: Bella domenica, ciao Sergio.
0: Proposta nomra egna cadegna tiglia cecioses RTR Chiles pruar.
5: Sì, bundì questi di domenica.
0: Bundè Lidia.
5: È l'esa di l'ora.
0: L'ora, cercianza l'ora. Hai. La ciosa funziona angalan grons dombers, la ciosa indicescia, la ciosa è variabla. L'ora è bec la ciosa, ci cercianni ves dogu gentil jackpot, Lidia.
5: Ma ora stigiani ne
0: va. Go gent, saleit, sent bella domenica.
5: Ah, era
0: Lidia, Domenic, con la proposta l'ora. Vez scegliò un'idea che ci potesse essere 0800 25 30. La ciosa funziona angalan grons dombers, la ciosa indicescia, la ciosa è variabla. L'ora è nia proponia fignanosa e si becem oz da ple propostas savanza continuar duman i cercagne venavant che la ciosa duman puspeina ulteriora runda da angivinar il ceciosas scu adegna tranter lemda mince mai allo encart alas dish duman vol per bons an la valetta da 40 francs
1: ceciosas
2: presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions nickis-vonwelt.ch

0: Carter con musica da Teddy Swims e alla Dija Mesa e da Tank. Cater chances da annunciar la preda nominar in caceder in a cacedra per guadagnar la patente da ciaccia per l'otron. E una chance, vez ossa.
1: La preda.
2: Presentata alla Banca Centunala Grisuna. GKB.ch
0: 0800 25 25 30 per vostra annuncia ci ho saggiato c'è cura e nuova lascia saveir nous vain marvellas 0800 25 25 30

0: Moscio, ossa il plaisir da annunciar la preda. Bundè anursinef.
1: Bundì, Sergio.
0: Canta pazienza olio dovrò per annunciar la preda.
1: Moscio di sincer, è na pur erba da che il spieser non è modo vent.
0: Tant meglio.
1: E ne aveva qua proprio non c'è qua.
0: Anursinef, vossa annuncia?
1: Ma... Monsieur Florin a tuf il 7 de settembre, io so zesui, io so dös, cocianom, in, codis in spieser de Chevriol, en sadist in romanch. E, hai, allora termis una fotografia, e mamma, ani wust per il, perché c'è, fai quella paureria in polo d'un esser, con sa compagnia, e allora val ben pa la domani la saira, così è sotto la stalla io. E ani us la fortuna, quella buon'ora, e mamma ogni plegare.
0: Florin Neff, vuoi il giorno dei a ciaccia?
1: Ma quelli era a dire, ne sa, forse fin già quindi giorni, ne sa dire quando giorni c'è Florin va, bleront.
0: Che giorno, do in successo da ciaccia il butin la preda, c'è gezzo, scegliò dalla ciaccia da Caston a Nursi Neff?
1: Ma, credo, tutti sono contenti, tutti sono più valci, sono frisi di santi, io sono qui sperditi, sperai che ci va bene. E allora, questo deve passare un bel tempo da l'on. Per me è qua un bel tempo.
0: Ann Ursinef, oggi al telefono per RTR per aver annunciato una ulteriore preda. Giavigiagna, per intanto, bella domenica, buona finizione della ciaccia, era vostra figlia Florin Neff. Ci è da venda dots nomino per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron. Tot bung a Ramos, bella domenica.
1: Grazie, figlio, era voi bella domenica. Ciao, grazie.
0: Florin Neff, con che er sen la lista per la nostra concorrenza da ciaccia, la short vign del reminent traccia son prossimo manch, venderdeils 12 de ottobre alla sadigia mesa, an presenza della guardia salvagina Armando Janet.
2: La preda,
3: presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: Igl ei stau bi sco a dina, a schizun a un pibi.
1: No vaina podu sluppedar un bel bov de corona, un do de jun de 72 kills.
2: Ai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'allarme.
1: Tutta orde la vetta, sessi. Adesso di si sco metter pains ins macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
4: Sono in avvento in buot chatluf e quals ci non è menci in gotta non si perdono le oraglie, che è menciò menci buon e sterdur.

0: Nummer in Kesselstadt Ehrenschweizer Ariana Grande.
1: Il Challenge.
0: In Tipp per Ozza Sivam Zde a Trun, Finescia, Finisaja, da Zarli Carigette, da Vone da Vos, las Kulisses, Schivez, Becianc Via, Schilesses, Ankeneda, Eira Vurdar, Ankeneda, Ozza Sivam Zde, da las Dus, alas Cinch, Casa Carigette, Til Platz Cadruvi a Trun.
1: Il Challenge.
0: C'è marcia cura e nuova in a survista da occurrenzas catezer online challenger.ch. Allo è ir possible da aggiuntar vossa occurrenza e vign allo preligeida antil radio.

0: Maria RTR, la dumengia an indisch minuta seilas indisch. La dumengia vez da buna literatura antiglia radio.
1: RTR Impuls.
0: Madlaina Maneccio, pront il impuls da docela racinta da sis mincia de professional an cia da cira.
2: Depi 32 ans lavora jeu el uffici de sanedat. Viginanza e distanza professionale ei de grande importanza. Malgrat de la distanza necessaria, date em mesels adina exceptions. Savens, di den gest quellas en certs moments, meglier che medicina. Questa muossa era il di de dots. La demau mervell porta liau ad ina cussa dente sias tablettas. Ella para oz deprimida, pensiva e se lamenta de plirs mals corporals. Miranzi mai cun els trests, di la cussa dente, iau se lamenta il bobu gen. Ma de pi dus dis se sente liau miserabel. Miu pez ed il dies fa mal. Io ha un'ingina energia a lasciarla crescere per mio uomo trapassau, per mia famiglia, ed insomma, io divisas una vos mia vetta de plibaul, ni se ve morì. L'uomo sirgli la pression del saun ed era il pols. Scosminau ai tot in orden. Sin quai risponde gli rosaivla mein, vus es c'hai se lamenta, iei bo sempel. Ma io crei che io sai che fagies gest osa beina vus, in a strocla. In quei moment sa la cusedente borre teneplise sentiments, e la embraccia mai ad enceiva a bergi Petra mein. Su enter in moment sa calma ella, ad io vesel in lef suri en sia faccia. Die, di ella, osa vai propi meglier cumai, il schmack si miu pez ai pli lefs. «Quei bi», risponde liau, e con levgement va ella a solva. «Mince ton amblidainus, c'è forza che ne strocla sa svaglia. Bo mince plaga trova in a fascia, a bo mince dolore in medicament. Mince ton sa tatla ad ambraccia, esser la migliore medicina».
1: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: Las indies, las novitats con quels temas. La regenza americana schlucca las reglas der autos novs, en consequenza crescen las emissions de CO2. E de Madrid van milis personas in via e demonstration per spazi d'abitar paiabel. Al microfone Yvonne Simon. La regenza americana schlucca marcante main las regles de spargnar carburant per autos e camions. En fin il 2013, du ein autos novs en media ang duvrar cun in liter radund 15 kilometers. Sot la regenza avant de Joe Biden eran previs passa 25 kilometers. Tenor il president american Donald Trump venien autos novs uscia pli bun marciats. Il Ministeri de Traffic quinte che il diever de carburant e les emissions de CO2 crescen. De maun duain les novas regles venir fixades definitiva main. A Madrid en plirs 10.000 personas ides in via ed edan demonstra per spazi d'abitar paiabel. Il Ministeri de l'Intern spagnol discurre de 25.000 personas, organisaturs de l'Associazione de Locataris de 300.000. Iniziale demonstrazione a consunti in cas di una donna dat 87 dons, quella è venida evacuata sfurzata ma in ort l'abitazione in quella che la viveva da pi 70 ons. Avanti aveva una facente di mobilies con prailbaiec e pretendì chains 5 giadas pli outs. Tenor ils demonstrants e les demonstrantes e la regenza centrale Sanestra, scoer regenzas conservatives regionales responsables per la mancanza da abitazions. En l'Africa del Sud, 27 personas mortas la findemna entre as duas saietades con armas de fieu. Sonda an humans armats at a China Bar, de tier de la metropole de Johannesburg, là, en 17 personas mortas, ha comunicato la polizia. E dort, un'ora, baut en 10 personas venidas mazzadas en il club de tier de Kapstadt. En obadus cas, nel motiv bien conoscent. En l'Africa del Sud, an saietades in connex con guerres tranter bandas. La China ha tramès dus bandas gigants en els Stadis Units, que rapporta la agentura de novitats chinesa. I se tracta d'un acte de diplomazia. Els dus pandas venien a vivere en el zoo ad Atlanta. Il moment en els insende amicizia tranter els dus paiais, però po la China erclamare navos els pandas quai per signalizar malcontentientia.
0: La meteo.
1: Oggi vengono più spesso le lief per il plin ein anche in nivel al ciel. Con temperature maximali da 12 fin 26 gradi vengono oggi extraordinari mein ciaut. De mauni martì fa vina vant, Belaura.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
2: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
3: Agli microfone Sergio Guetch, gioisce una bella domenica, bavegna agli concert Sinjavish. Ci fissas spontanea dalla partita, fages plagei. Ivagna Surania Saleitz per email Yolanda de Mont da Domato Screcianous. Ella les gugenta salidar sia famiglia e sia sauras con famiglias. Iau giavigel a mia famiglia e mia sauras con famiglias in a biala domenja e tot mo il bien. Quel con il giavigel da musica Graubünda, DJ Miko, Sandy, MC Tiramisu.

0: banda de Mont da Domat. Per ulteriors saleits e giaveis de musica 0800 20 25 30. Il proxim saleit vigna da Savognin. Bundè Claudia Barandun.
1: Ma bundè tot si sembl.
0: A ci lesa salidar.
1: Also, in prima linse volessi salutare ad Alois Schön, als Spazzacemin-Chef des Ursees, e dire in una volta grazie, grazie a Fitch, e lo lavorò sull'Alpdeer ed è pulir con lui sull'Alpdeer. E questo per me è il paradiso, paradiso in quell'Alpdeer. Ed è già Dio Osea. E loro volessi salutare con la canzone di Rickenbacher Heinzer, Herbst im Buchenwäldli. E erst zu dir, mia Mama, Vera Melcher, quella Teiglera, dünner Radio Rumänisch, mit ihrer Mama, Vera Melcher, in der Cappella.
0: Ein faux plagiar.
1: E tu quasi cognosen a me.
0: E se vanno a fare plagiar con, eba, il titel da musica in Schottisch, Herbst im Buchenwäldli, da Rickenbacher Heinzer.
1: Oh, sì, grazie, Fitzum. Un saluto a tutti. Ciao, ciao, bella domenica.
0: Savognin, bel de da ton.
1: Grazie, Fitz.

0: Musica populara ozant il concert sen geveis Rickenbacher Heinzer cun Kelbel Schottisch Herbst im Buchaveldli il geveis de musica da Claudia Barandun auditora a Savonin.
1: Danus?
0: Bunde David Kamenija Klostra Bavegna al concert sen geveis.
2: Ah, ben dì, Sergio. Io ho escogito gratulau a giovisciau a tutti i cacciatori a cacciatori e ne abbiamo alla fine da caccia sco e tutto il bene a tutti.

0: Sils auditurs che teclano i radio romanci in bialla a buona domenica. A quei naturalmente con la musica che ho dalla cappella overal per quelbi uf di genas.
1: E in tetel da musica preferia da David Kamenisch?
0: Exact.
1: Fagiainz quel plageir, scuvez sentia dalla ciaccia, cegez dalla ciaccia da Caston, datil novitats er forza dalla region Clostra, Purtenza.
0: Ma è stato un po' variabile, l'enciata è stato un po' che caccia, scuola io sai, addosso che io quale amma che io, la tua voce amma non è discutorti, hanno già grandi sorprese con Misha Dau, Denter, Cavreuz, Camox, tutti insieme a den Steigwals che aveva discurreo fecci contenti.
1: Per la finizione della ciaccia ven avant in bocca d'luf tot bun e ossa bun divertiment con la Cappella Oberalp. Bella domenica a Clostras, David Kamenisch.
0: Grazie a te, grazie a te. Adio Sergio.

0: musica preferei da David Kamenisch, da Kloster alla Chapella Oberalp Berg Kilby uf Tiginias. A ciao Senciamona, usci isch sa spassi sa vez esser part da nos concert sen Giaveis 0800 vanc 2530. Bundè Anna Maria Vincenz.
1: De, hallo.
0: Che, da scigliessa.
1: Io la Eliott in Giaveis, a tu quali io conosco mai. Perché sono bias inviati, tosco del mondo, tai auto un svuppiton sul radio, oggi già che sono inviati vai al bordino da telefono, a breve fecero, se ci vedo tutti in BG, già, quando ci vedo tutti bene, se venivo.
0: E che con il giovedì da musica Johnny Hill ruf Teddy Bear 1-4.
1: Già, devo ringraziare la vostra qui in BG.
0: Bella domenica, Anna Maria Vincenz.
1: Già. Semiant, merci.

0: Johnny Hill, Ruf Teddy Bear 1-4, sin giaveix da Anna Maria Vincenz. An 7 minuten sei la sende giamesa, al telefon è Martin Morgenthaler. Bun de, bella domenja, Martin.
1: Bien di.
0: Vols telefonets da vossa chamona, noua zacata che la precis?
1: No, quei curai è sotto pezzo muon.
0: Bellezza vista.
1: Di io a bellezza vista. Io vedo il visto drun, e seg bisicel.
0: Schon bel osa galdeir kelz deis daton ir senciamona. Martin Morgenthaler, ci lessas salidar?
1: Io les salidar a me familia, a me zofons, a me viadis tots, a tocals can conoscen mai. Qua divisa con ACDC Hells Bells.
0: Hard rock.
1: Hard rock.
0: Facciamo anche il piacere. Bella domenica, saluti Martin Morgenthaler.
1: Tutto bene, addio.

0: 5 minutes rock special per RTR ACDC, il giovaiscio da musica da Martin Morgenthaler, santia o santiglia concert sen giovaiscio.
1: Da luz?
0: Ivanian auditor da doma tel telefon, bunde Geli Soler.
2: Bingi.
0: Vos saleitz.
2: Van to questa la impliché quella canzone ad Paulino Clà.
0: Engiadina. Per una bella domenica vin era terlo gugent a domat. Grazie per quel giovedì da musica tot bun Geli Soler.
2: Grazie ad Imbigi.

Kla Engiadina, il giaveix de musica da Geli Soler a Domat. Per ulteriors giaveix de musica e saleits, perché la bellezza domenja 0800 vance vance 530, per antant dat il Kim Wilde.

Mincha du mangia ter RTR il concert sen giaveis schilets savets er gugent esser della porteida 0800 lunch 2530 telefonar ant il studio salidar e giavegir vos tetel da musica 0800 2530

Dumengia che ishas gista turnos da mesa, vesas gugent salidoe, giavigia musica, salets che il gugent far, 0800 25 30 per ulteriors saleitze e giavigia da musica.

0: Sugar Babes. Il pròxim tètel de musica è in Gevèix de musica. Al telefon è Christian Huber da Castrix. Bundè, Christian. A ci lessa salidar.
1: Oh, prima linea di casa a casa. La donna Mattia, questo che è intorno. Al resto, c'è mento questo che conosce me, che c'è d'urso Castrix. Ci abbiamo una volta in Bianclecce per questo che vanno. Quasi quando sono da usini
0: e dat già anche in per deis finian ter la finizione della ciaccia da Caston Christian Huber facciamo un piacere con musica popolare
1: ne vei
0: la cipella Stelzer Buoba Soldanella Schottisch bella domenica
1: grazie a te e a te.

0: RTR la domenja in tanca l'ora ir con vos saleiz e vos javeis da musica ci po zalegrar da flowers ena auditora o en auditorce sto a parte da quella edizione concert sen javeis survigne ci el che gli oz David Kamenisch a Klostra javeisagna bler plageir beciam lidar da darava.
1: Il concert sin Gevisch.
2: Presentat a florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
0: Osa alolas dodas ternous voglian avant con il pi important del momento attualità del de e info per veia delas votaziuns da dots gratulainza excepcional ma anche un po' più tard ci las dodas a mesa. Al microfon è sto Sergio Guetsch, finiam più tard.

0: Las votaciones de RTR.
1: Jenes dodis al grijundi actualmein treis gades na. Nus ven els empremes resultats grijuns de quella domenica de votaziun. La Federazione Tetiala de Sport Swiss Olympic sto sprenia 1 milions francs per quei d'entrauter striha plazes. Et als Schweizers triumfeschen hug a Debrunner ein miniscom prems all'arrivada del Marathon de Berlin. Al Mikrofon Anneseline Quinter, Gevigel in Bimietzdi. Als Empremsresultat grijuns de la votaziun nazionala ein arrivai. 86 de cien vischnaunkes el grijun an dum braulur vus a pel moment para la populaziun de di na all'introduzione del dretch de vota concedis el grijun. A na di el grijun e alles duas iniziatives nazionales. Milena Bessin culs details.
2: 69% dien aktuellmein schna e 31% dien schi all'introduzione del dret de voger cun seides in grijun. Tenor quella revisione dessen in futur totes persones cun dret de voger in grijun già pudair cerner e voger cun seides e napür cun desdoc usces cucides finuassa. Quist müdemeint val es per les votaziuns communeles e cantoneles sün palc nazionel restesque ter desdoc. E l'ora incetter les duas iniziatives federales, il grijun refuse pel moment totes duas. L'iniziative de neutralitet dien actuellmeint 64% na e 36% sci. Quella vol una pratica de neutralitet più severa e fixeri la constitution che la neutralitet saia eterna et armeda. In più, non es la Svizzera né esser co-membra e né collaborer con un'alleanza da militär o de Faisa. Era l'iniziativa d'alimentazione di la popolazione grigiuna pel moment na, que con 76% na e 24% sci. Quella pretende che la popolazione svizzera ha tutto il tempo accesso a nutritura d'alta qualità e pagabla. Vuol dire che la Svizzera veste producir considerablemente de più nutriture sves. Actualmente governa la Svizzera bod la mitè sves ed in futur dessen quesser 70%. La partecipazione de Vuger est intorn 45%.
1: A con quei marainus che cura passa schioc en Svizzera azurels confins, Swiss Olympic sto sprenia quei indels temes e las novitats con Olivier Christen.
3: A Swiss Olympic mancan lauteron 5 milions francs nel budget, per quai alla Federazione Tetiala de Sport annuncia in programma da Spagn. Swiss Olympic reduzesce ils costs der il post administrazione per 1,7 milions francs e striche 6,5 plazes compleines, qua staten in a brev alles unions co-membres. Schocca il pledader de Swiss Olympic a dicen versi il Sonntagsblick stoppen ins relaschar 30 persones, il rest possen ins reduzieren tras fluctuation tirala. Vides en ulteriores mesiras de Spagn. Terina base della viatica militare in la Grande Bretagna e nel contadi de Gloucestershire ai da Oz alarm grond. In saia evacua pliras chases en la vigilanza della base a comunicia la polizia. In saia arresta pliras omens per vidal suspecta contravenzion contra la legge da material explosiv. In equipe speciale dell'armada per neutralizar material explosiv saia alieu. Ulteriors details na dati per il moment spec. Questa base dell'aviatica militare britannica vien era utilizzata dall'armada americana dopo il commenzamento della guerra in Iraq e stazionats là avions de combat americans. A Madrid templires 10.000 persones i desin via ed an demonstra per de pli spazi d'abitar paiabel. Il Ministeri dell'Intern spagnol discorre de 25.000 organisaturs de l'Associazione de Locataris de 300.000 persones. Iniziala demonstrazione a consont in cas di una donna de 87 anni, quella venida evacuada sforzada ma in ort l'abitazione in quella che la viveva de pli 70 anni. Avant bevina facente di mobiles comprai il baiette pretendi chains 5 jades pliauts. Tenor ils demonstrants e les demonstrantes e la regenza centrala sa nestra scuere regenzas conservatives regionales responsables per la mancanza d'abitazions. En l'Africa del Sud hem venides mazzadas 27 persones la fin demna ter dus incidents con armas de fieu. De tiers de la metropola de Johannesburg han 8 humans armats atatxà la sonda in a bar, der 7 persones en mortes e 15 blessades a comunicà la polizia. Il segon cas, per tot in club de tiers de Kapstadt, la han ins mazzà 10 persones e blessà indes. En omadus cas nel motiv, becien conoscent. En l'Africa del Sud en circulazione bleras armas legales et illegales, saetadas venien savents incitadas da guerras tranter las bandas. Alla costa nordorientale del Stati Uniti sa instemprà vehemente giun a pannas d'elektricità massiva se din sa stui annular plirs cient scols. Per il stemprà ai pluvi extrem ferme di ada soffels vehemens rapporten medias americanas. La sonda temp local empliras 10.000 cesadas, empliras stadis federativs, stat senza forza elettrica, quae deventa Washington fin en il stadi federativ de Maine. Il servetge d'aura nacional avertesce fin l'indegdi d'inundazions a las rivas, soffels ferms e plievd intensiva.
4: A cunque un tal sport, al Marathon de Berlin en dus Schweizers stai in a classe per se setz.
3: Il sportista in socio con rodo svizzer Marcel Hug ha guadagnà il maraton da Berlin qua per la setta avlagiada in Siria. Il turcovian da 40 anni è stato ad un 6 minuti più spert che il secondo, il giapponese Sho Watanabe. Hug ha dovrà in tot in ora e 23 minuti. Era della donna sei da in triumph svizzer, Katrin De Brunner ha guadagnà con il tempo di 1:35 minuti, qua è sia quarta vittoria. Seconda è con Manuela Scher in ulteriore svizzera, ella è stata ad un 7 minuti più plauna, che sia compatriota.
4: Ados, den son in sguard. Si Laura.
0: La meteo.
3: Oggi da un po' in giudare di su degli ifsken extraordinari ciauts, mo in las vals del sita e singles nivels de cumulus, en la regione de Cuira in las temperaturas maximales tra 26 gradi, en sur selva tra 20 e 24 gradi ed en lenge di notte tra 18 gradi.
4: Come si sta per il momento del magazzino de novitats del di de votazioni? Per stas il corrente fidi un clic in rtr.ch ne ho knus actualizzen din puspei provus todels resultats din analisa pli approfondada u discau sco proxim ternus l'emission con Elias Zuzeos.
0: Las votazioni der RTR.
5: Novitats, votazioni, selezioni. La prima sorvista vaina, la profondazione con la segua qua durante il prossimo radon 40 minuti. Vuol dire in conseguenza le gratulazioni, come in oggi, per le 12:45. Scoprimo dann in sguardo, orde viste grigione, sunt le iniziative, per l'una

0: Rosalía, Despecha. Unde speciales dudes? RTR, Sulos Uralias.
1: La domenica de votazions ter RTR. Resultats, analyses e reactions.
0: Le mission del 27 de settembre qua pro RTR les resultats de las votazions riven pas per pas. Certs comuns han fin già dombrat tot les cedles, otters sunno mol ander via. Se c'è un guardo intermediario, il Centun Grigion, il redattor Giancarlo Candina, si arriva per dare una survista davanti alle due faccende nazionali e la faccenda cantonale. Scopriamo tra l'altro l'iniziativa cantonale, quella davanti il diritto di vujar con Seiders. Giancarlo, vieni a ben botte letto con Seiders in palco cantonale?
2: Nein, Lies, quella facente wem fech probabel a fa naufragi in avonte ciunde, cien vi schnaunkes grajunes an dum braules wuschs, ad al resultat propi fech klars, buono mein si sonten of per cien die na, volen pirkin stau winnavon a ve jod per se ve vota, in die an mo bien 13% dels grajunes mes e lorna, ad al es nevonte ciun vi schnaunkes ka anschon dum brau, bo in a sole vi schnaunke ka di. Die al dreht de vota kun sedisch. Interessant an a participazion letzte scheiter bien kurante chun per cien, pia tot en tot fit klare kausa keu esch in chines vi schnaunkes mankenem.
0: Chen uns kommuns mankenem.
2: Eber chun vi schnaunkes und enter quella sind e dentro auter quera, den ton sind schon die Resultate in memia klars per chise vesaun volver.
0: Dann in sguarzo les initiatives nazionales, l'initiativa na neutralità, volce la neutralità vin francada più ferm in la Constitution, co vujen grijunnes e grijuns qua?
2: E quella facente, ne gine chance che quel grijun 31% di en gie e 61% na, pi els grijuns van schon un po' col 30 les ricerche san gie, deit che quella iniziativa vigne ve fech greif. Interessant sind mir un po' pide te aus la carta grijun alu vesins, che les biares vi schnau che sel grijun di en eben na, den ton orvento della mesolcina, vigne deit gie a quella iniziativa.
0: La seconda facenda nazionale è l'iniziativa d'alimentazione. Quella volta la Svizzera produce considerabile mangi di più victuaglie svesse, una iniziativa che non è sostenuta da ingiun partì proprio, perché gli Svezzi non hanno tutta la parola e dat la libertà di vujar. A Svezia, qua era il risultato intermediario?
2: Grazie Vesins Elias. Dins sein Uvrals mit dem Spleit. Ne gine Chance per quella Initiative el Kanton Grischun, che per fin è un piclar, ma wenn

0: 4% dels grischuns e les grischunes a mes in gelurna, 76% in na. Pia totes vischnaukes dienena a quella iniziativa. Denton e kerstons di jenigine surpresa, les recerches amusau chi va in quella direzione.
1: La survista intermediara ort vista grischuna. Grazie a Fitch Giancarlo Candinas, kunterlar RTR restaivet Sinclair. Sul current e ce laivet ir in gio ce voi ce cura ce vo laivet via rtr.ch. Un pa musica e allora vai qua giusto in avanti.

0: La domenica de votaziuns pro RTR al 27 settembre las dudes e 22. Avant radont 20 chance es la Constitution Comunale de Mustè nüdere weise l'ultima jada in forma complessiva. Ossa pudesse de neuf mainge dar una revisione totale. In connex con una mozione del Cusial del Comune stessen in 5 articles della Constitution nir mutats. In peda be instradare una revisione parziale alla superstanza comunale giusta nuziale occasion per analizzare una revisione complessiva. L'ultimo plet, quel des però avair al sovran, quel agnu al sovran, e dur da quel motiv, alla popolazione de Mustè podu exprimer oz in un prim pass sia opinion in una votazione consultativa. Ce sono els motivs per quel process, ce ha dit la popolazione avant la votazione e comete un expert a lequist pass. Anja Furger. Oh, ed ossa bada giusta, c'è quella vien subit.
1: Quella gada alla popolazione de Mustè bo mossum iu is documents da votazione usitai en la scaffa de brevs, mo ben è un indossie per la votazione consultativa. La superstanza comunale vuol num nadaman se vedel pievel cola structuras politicas dessen vesio al futur, pia ci ca des decidere in visneunca. Dentro auto vai per la domanda fondamentale. Parlament ni radunanza comunale. Dentro è per aboli commissioni existentes, come per esempio la commissione de Bagagia. Tenor René Epp, presidente comunale de Mustè, ha di la superstanza fa proposte che se vessen dentro auto reduzieren per la burocrazia ed accelerà il processo administrativo del futuro. Dentro sa di Epp usaivel da scia tutto scogliai. Pia, da fanno gines midades. Conferma il presidente comunale.
2: Noi siamo vivere al Davos con tutti, noi abbiamo già in superstanza valutato quelle differenti possibili dati, noi vogliamo dare della cagione della popolazione di esprimere, quale data noi in certo modo via.
1: In l'altro abitante Mustè ha già in chiaro meini davanti le proposte presentate.
3: Abbiamo già, per esempio, in commissione di gestione, tutta la mia città, si gira, viene a leggere del Pievo.
4: Termincia revisione venne al dei del Pievel de Strangi. A venne rine concentrau a mezzo insieme a dine de precompetenzes, cosè de vishnanke rine venius reduzius, les commissioni venne reduzides. Adios se la monda con nonce bani zem con quella democrazia. Ai quello an democrazia, ne quello democrazia più.
1: C'è strutturas politiques, en pie les endreces, cianines les pli democratiques. Tenor Andreas Glaser, Direktor del Centro der Demokratie Aarau e Professor der Drech, det ja ebu en Drech, ni faliu.
5: Entesetz engelas vishneukas libres, koi volen je installalur autoritats in nivel kommunal, de en detalje, koi volen pagidia si quasi l'exekutiva, ni kun ce gremis da kontrole, kels volen luvra, koi in un po' in una domanda d'agosto, come si vuole fare.
1: Reduzire il numero di persone in una commissione, in un gremio, sappi riduzire la burocrazia e stoppi bo automaticamente essere in dice negativo.
5: In sabù dico che in generale in deficit di democrazia in sto al gli equilibri, perché in die autoritäts che funktionen bo ken bo adequat en e bo in gudogn per la demokratia mo fan je fani quasi un mender che je aut se fide bo pli de de las instituzioni de la vishneunka per exempel
1: e fetchi bo sin de mantene strukturas per to prezi che detti per exempel trasomidades nis in samfli bo wunder je aut che capabla e prompte de s'engaja e en connex con la commission de gestion dat Andreas Glaser in la medema crena.
5: Sins anfla a vonde gli aut qualificate che vuol e fa que lu fosse si dir bien da devi in elezione del Pievel a bo è un inegade quasi parlamentari da don je sa mo quelles persone quali si è son greve da dan fly insomma persone sul parlamento per le autorità lu sto ze forte de sister da que ni modela intorn que
1: in stoppi an fly in bien equilibrio dinter reduzire la burocrazia e garantire la democrazia. Pia, vuol centralizzare me fit la pusonza. In recept comprovau dati tenor Andreas Glaser bo. Mince vishneunca stoppi analizzare l'acne situazione. In una votazione consultativa, sei in quai connex in una fece buona strategia.
0: Ed intanto amo Stefan già als Resultat da quella votazione consultativa. La popolazione ha dato un clair verdict, la maiorità volce tot resta sco fin ossa. Dapü da d'una l'ora il decorso da questa sera, qua pro RTR.
6: RTR al puls de las votaciones, con resultados regionales e comunales.

0: Du de gemetzis a stad las liricas anales venen du dico a preerter cun in en dus. E dos se segue qua la survista compacta da Livia Caduff.
1: Ils primis resultats de las votaziuns federales e la ciantulala en qua ed en il grischun paren tutas da far naufragi. So enter ca 95 da cien vischnancas an d'umbra l'urvus, di la majoritat cun bunamein 69% na all'introducziun dal dretg da votar cun sedijons en il grischun. Der las votaziuns federales samos actualmein in clair na all'iniziativa da neutralitat, bunamein 65% refusen quella. Ed anche in Plicler Nasa mossa dall'iniziativa d'alimentazione, la di imprest 77% delle votantes e votants in il Grischun na. Il souverän della Vischnanca de Mouste vuol mantenere ses Parlament comunal e becher emplazar quel con una radunanza comunala. La popolazione ha decidì quai con 353 contra 209 vus in una votazione consultativa. Ed tutto cels gremis to en restarsco fin ussa. Prin avant la popolazione de Mouste approva il credit des chars 1,4 milions francs per sanar la via dal Psu. Il souverän della Vischnanca de Curvalda ha elegì Thomas Kocherhans da Parpan in la suprastanza comunala. Elle veni elegì con 258 vus, con quai e la suprastanza puspe completa.
2: Las votaziuns der RTL.
0: Precis las dudes e mezzo nu das publicadas las calculaziuns approximatives e las facendas federales. Calculazioni con il trend fitch clair, da più giusto quasco prossimo, pro RTR.

0: Roxette, Joyride, z 2036, RTR, la domenica de votațiuns, 27 septembrie. Avem pax minut, sunt eu de zora las calculațiuns aproximativas per las duas iniziativas federales, zur de las quales ce vujai noți. Și cofinge al trend, mosu ne las calculațiuns, las iniziativas restan senza chances. Per dar un guard più precis, las più novas cifras, ești în goleați cu nostra corespondente a Berna, Fabia Caduf. Fabia, ce cifras vane sunt maise?
1: Ter claras cifras ens venien qui presentadas ter l'iniziativa de neutralità ven spetà un nada fin 71% de ter l'iniziativa d'alimentazione all'Institut de Ricerca GFS Berna calcula un na intermediar de 72%. Erci sguarda sils prims risultats ci riven plan a plan ordels centuns es vece ce tuots duas progetts venien ein la più gronda parte de comuns refusats claramant er in grigiun vene da di avantis la situazione. Clara.
0: In quel caso non spetta nessuna sorpresa per questa domenica di votazioni.
1: Na, Clervin, us amo d'ombrai, d'ombrai, però las calculaziuns approximativas dan un ter bun portret de la situaziun erscha guardaina las recerches avant las votaziuns an quellas moasacinare greif per las iniziativas. Io pens, que cid es oz interessant is quant ferm venien las iniziativas sbütadas ed intant para propi de dar una gronda sconfitta per iniziantes ed iniziants.
0: Perché non pare il Partito Popolare Svizzero di poter persuadere con l'iniziativa di neutralità?
1: Il sovrano è diventato via più critica l'iniziativa, se guardiamo le ricerche, ci sono già fatte ora avanti a Svezia, che la neutralità scottale quella a sostegno, però via più centrale in la debata è diventata la domanda di quale sanzioni, e qui a Samosaccia una grande parte dice che sanzioni fanno segno tutte le nostre situazioni. È probabile che quell'argomento è stato uno dei centrali. E per il Partito Popolare Svizzero esiste una grande sconfitta, e si sguarda quant grande c'è la campagna è stata, quant presente è. Però è potuto osservare che durante la campagna all'iniziativa per Stegn, il PPS è non isolato su Stegn per l'iniziativa degli altri partiti non era esistente ed era anche il PPS Vessa ha dato vusche critiche, ma 20% stand come in semaine settembre deren contro l'iniziativa.
0: E l'iniziativa d'alimentazione perché a quella o se c'è greve all'urna?
1: L'iniziativa è una con pretese grande, si vuol produrre 70% delle mangiative che vengono consumate in Svizzera e in Svizzera, perché voglio un grande mutamento dell'agricoltura. Per congolare, oggi produce la Svizzera per 50% svessa, il resto viene importato. E pretese grande hanno una greve all'urna e tiers vince l'iniziativa è stata senza chance, perché Cingiun per te non ha sostenuto l'iniziativa attiva manch.
0: Grazie Fitch. Fabio Caduf live da Berna, no bilanciando di minacciare un livello nazionale, non è più da aspettare grandi sorprese.
2: La votazione del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
0: E con qua piglie, come già per intanto, mes nomilias zu Zeos, Sergio Guetsch surpiglia qua in radont 6 minuti con le gratulazioni del RTR. Intanto, Romancia, fate un bel mezzodì.

0: Il è in carta legna.
1: Las gratulazions.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Un po' più tardi ci usi tutto in tante rozze con piacere potenza gratulare a nostri giubilari e giubilari ci pon festivar anniversari. Al microfono Sergio Guec, già veis belz anniversaris, lasce gustar las turtas.
3: RTL, las gratulazions.
0: La nostra prima giubilara è Chiara Schmidt, ella abita a Tavo Platz e festivesce oggi l'anniversario da Vancia Cinc Onz. Il gratulanz scrive: cara Chiara, da cor gratulation tis genitors a tis in tiu venciaciunava l'anniversari e javision a ti moil meglier pil futur, bia clec ventira e plages en tutils sectors da la veta, buna sanadat in a buna finizione da tia scolazion e la benedizion d'azura. Gauda tiu di carpe diem, nus zelegrain din savase. Il giaveis da musica pil anniversari da Chiara Schmidt e da Jan Tiersen, Amelie.

Janna Tirson Amelie, il Javeish da musica piglia anniversari da Vancia Chin Jones da Chiara Schmidt a Tavo Platz. Il zonzo oz er Moritz Kohlenberg coira il giubilar festivesha il anniversari da 77 ons. Car Moritz. Sintiu, si a tonta sedaval di da nascientia, gratulaina nos tuts a ti cordial mei, ne giavijaina ti tut mo bien ed aunc biabi al zons cun buna sanadat, che ti sappias aunc passanta biabi alas uras cun i cun velo e cun schis. In grand engraziament per tiu agit durant il antiron, gauda oz in bidi cun tia famiglia e lai festivatei. Cars salits da nos tots, tia Marisa, tata Maria, Marcel, Patrick, Sara, Luis, Astrid, Annie e Luca. Gratulation da tot cor oz pil 77 anniversari da Moritz Kohlenberg a Coira. Ruadi Riemann, der Schacher Seppli, ambelescia quel moment da Natale.

Il Schacher Seppli, Ruadi Riemann, per farn plagiera Moritz Colemberg a coira el festivesche oz il anniversari da 77 ons. A Muschler, ant il center da Sanadat, dat il dus jubilaras oz Brigitta Müller e Margrit Andreoli pon festivar lour anniversaris, ilz saleiz per Brigitta Müller. Cara Brigitta, nus gratulaina vos sigl 83 aval di da nasciencia e giavijain buna sanadate contantiencia vos gudis e zelegreis zun fec dalas visetas e las discusiuns insieman cun vias la famiglia e gudis il temps che passanteis insieman. Da Bialaura esas vos bugen s'interassa per contempla ce che cuora e passa ni simplemein per gudela contrada. Cara Brigitta, nus giovijaina vos tot bien bialas uras da compagnia en nias miets e oz in bidi da fiasta. Cordials salits da concusadents personal e maina casa dalla puntreis a Muste. Piglia anniversari da Brigitta Müller e nia giovigia Dario Hess, au nineda.

0: Jan Berger, Partyband, Dini Selachli la Bambala la, Einten la Puntreise Muster, Marscharoll Otze. Sto il Giaveisce da Musica piglio 103esavo l'anniversario da Margrit Andreoli. I terletz RTR con gratulazioni il 27 de settembre Lea Angela de Florin a Sera Plana è schon stada ozza il telefon.
1: Weiss niente gratulare a mia sor Rita Caprez per il 71 anniversari. Chiara Rita et gratulez de tot cor per tis anniversari e speres chi in avanto sia con tai restos frisci e sana. E questa è una bella cosa che si può fare in Zimbabwe e si può dare qui alla casa.
0: Giovanni, tutto è buono, pigliano da vita era Rita Caprezzi, dato anche un aperitivo terelz per festivare il Zons. Blair Plageira, Rita Caprez con il Cupegna da RTR, degna bel senza so far la sorpresa. Si vesse sergo gente gratulò pil zons 0800-25-25-30 per ulteriores gratulazions e musica d'anniversari. Scegliò savezzetter metteranous saleitz per WhatsApp 079 270 07.

0: Ci lasas er gratular pilzons 0800 25 25 30. Maria Vincenza da Coira è al telefono. Buonasera Maria.
1: Buonasera Sergio.
0: Ci posa allegrar da gratulazions pilzons.
1: Io les bugien gratula a mia fra, Moritz Kolenberg, se ci si attonto si attava. A quai ca fra, cordiale gratulazion, bien, se ci si attonto si attava, gli di nascenza. Cli, ci vantire, la contentienza, adoro voltu, una sana data, che ti possi avere un gi, ci fa ti escorso scumpi, un velo, adil, è un gli altri che fa pigi, semplicemente. E ti sappia sgodere un gi, ci, tu, questo pigi, che ti affi. Cordialzo lì, fai un bigi, a qua division, per sfogliuns, con famiglia, te.
0: Stupendo, Maria Vincenza. Che tip è Moritz?
1: Oh, Jesus, come già dichiarato qua. Adesso il va di accumulo, le si gira, allora si gira le deportazioni con sapo, le si riesce. Te è sempre manicar fra.
0: E per el vanza pront musica d'anniversari Lisa Stoll, Tanz der Kühe.
1: Ja, vai, begin.
0: Bella domenica, Maria Vincenza.
1: Buon diviso a te, grazie a te, stai bene.

0: Scheja von Anniversaris plagiar Lisa Stoll Tanz der Kühe. Per fare un plagiar oz piglia 77 l'anniversari da Moritz Kohlenberg a Coira. Al telefon è Lidia Domenic. Allegra!
1: Sì, ciao Sergio.
0: Il momento da viadi per ir in vacanza nuova.
1: Noi in mio garda, noi sono due o tre esperienze, fanno insieme le vacanze, si va in flotte, io dai, e per gratularle se Silvio Burkhardt, Silvio Andria, no, e qua è fuso ACDC, Highway to Hell, il suoneva alla chitarra elettrica e qua scrive la musica c'è la efficiente. E lesson ci usare tutto il buon e grazie per il buon tushain e io da te di Char Silvio.
0: Silvio Burkhardt, Dodo John Zotz, per el dati il musica da ACDC, a vosotros venavant buon viadi per ir an direzione Lago di Garda.
1: Grazie.
0: Bella domenica.
1: Grazie, ciao Sergio, bella domenica e sta bene.

0: ACDC, Highway to Hell. Ilja Đevejša da muzika pilja do državol kompliona da Silvio Burkhardt sent Đevejšanja ci dat oz er anc per Silvio in fic bung toc turta. Al telefon è David Kamenisch da Klostra. Allegra, David.
1: Allo, Sergio.
0: Ci pos allegrar da gratulazions.
1: Io ves bugen gratulau sin natalezzi. A quella gratulazione va Ozzo Quera, alla capitale gronda, a Leo Sa Sandra Cenet, fa fiasta sin seu, curronta ciù nava di una scienza. Cordialmente, gratulesci Leo Adella e Gevisio Rinavon, buona sanità a tutti il bien. Ad Ozzo, naturalmente, in a bialla fiasta. A questo abbiamo la musica che ti ha sono Guti Luna, una cappella overalt.
0: Fagenza fitch gugent quel plagier. Bella domenica, ven avant saleza Klostra David Kamenisch.
1: Grazie, fitch, e quera. Su milionte.

0: Il Schweizer Örgeli Trio Oberalp con Kell, Bell, Schottisch, Tanz, Schweiss und Gute Luna sto per fare Plageirots pil 45 anniversari da Sandra Cenet u Sandra Cenet a Coira. Ivagna Survenia auguris d'anniversari per WhatsApp per Cristina Tina Bundi Cabalzar. Sintiu anniversari da 66 ons, gratulainenus da tot cor, bia clece ventira e che stetias machina donna con tonta energia an parentesa power frau. Nus giavijaina della irca la sapi gude en buona sanadat la viglia decina da 66 tocan che la sapi lu midar il sedus da sis cul ciao en giu an parentesa 99. Nus Zalegrain sil retorn dal viadi si el nord cun la greivels de mecabels salits tiu feglia Serafin cun tat Pius gratulationots da tot cor pil anniversari da 66 ons da Cristina Tina Bondi Cabalzar. Al telefon vainza in auditora da Charanz, buonasera Maria Andanuser.
1: Buonasera. Io gratulisco a Bruno Camenis da Quera, sinceo 73 avalgi da nascenza. E a nome del mio uomo di Fridolin da Nuser. Nus divisagna delle in Belgia a tutti bien.
0: Che facenza con la musica da Rotobruna Baritonus?
1: E a Bugien, grazie a feci.
0: Bella domenica a Charanz, Maria Andanuser.
1: Adia.

0: La societat de música de Giovalta Rotenbrunnen Baritonus. Esto otza musica d'anniversari piglia 73 aval de Bruno Kamenisch a Coira. Tant gratulacions per otz, senza che vainza anche da sclareir ci survign las entrades piglia bogna giadina a scuol Moritz Kohlenberg a Coira. Las entrades vignen termessas per posta. Ivan gratulò anten quella emission a nossas jubilares e jubilars dils 27 de setembre agli microfone sto Sergio Guetsch ter nous voglian avant con musica e resultats ter las votazions da dots la proxima survista alas dus. Gioeix ven avant e na bella domenja.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo di Ter Erter.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

Vus al Puls della Musica. Dal Semperwert, Suril Hit, Fin der la Scovrida. RTR. Usciveria, Scolavita.

0: wasted on fixing all the problems that you made in your own head.
1: Las Votations der RTL.
2: Al Grischun ha decidiu di clara mainà a quai las duas iniziatives nazionales ad è al dretch da vujà con sedisch sin nivel cantonal. Nu sem rein sil resultat ad en è in sguard sul confin cantonal. A pliras Vischnaunkas al Grischun an elegiu ni reelegiu in president da Vischnaunka. Tica ce munesce al futur, udis vus cauternus, al microfon Anna Celine Quinter, in bis entremesdì. Totes les cien vischnaunques grischunes han dumbrau les vurs. El grischun di treisga na tonna les votacions nacionales sco e a la cantonala. Clar ei è già che les duas iniziatives nacionales van da la glaccia giù. Quai proved la majoritat dels cantuns. Milena Bessin culs details.
3: 67% dicen na e 33% sci l'introduzione del dret de vujer cun saides in grischun. Tenor quella revisione, vessen in futur tutte le persone con dret de vujer in grischun già podia cerner e vujer con saides e napir con desdoc u sescucides finuassa. E l'ora incetra le due iniziative federali, il grischun o refusò tutte le due ed erso in palc nazionale su quelle idesadova per vid la maggiorità dels cantuns. All'iniziativa da neutralità dien 66% della popolazione svizzera attuale manchna e 34% sci. Quella ves 30 otra volia una pratica da neutralità più severa e fixeri la Costituzione che la neutralità sia eterna ed armida. Ed er l'iniziativa d'alimentazione es nid refuseda per vid la maggiorità dels cantuns. Attualmente dicen 74% della popolazione svizzera na e 26% sci. Quella ves pretais che la popolazione svizzera ha tutto il tempo access a nutritura d'alta qualità e pagabla. La partecipazione da vujer in grischun è intorno al 45%.
2: L'engine alta decidiu a clara main dic die alla sanadura. A scia staten las bases finanziales e contractuales per l'ospital engine di nota. Als centers de tempai, la spitex alla sanadura pels ons 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz.
4: La decisione de vart las quattro convegni sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar resultat. Tot las indis vischneunques de l'engiadina alta han approbau ils quattro projects della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma acceptare ils projects fosse stau necessari de ve schebein il consentiment della majoritat de las votantes e dels votants, sco è de silmeins sis de las indis vischneunques. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'engiadina alta.
2: A con quei aion, Nucle Souverana elegiu Martin Capeder sco niev presidente della Vischnaunca Ilans Ion. Al sulet candidat per uffici è venius elegius con meli adendis vus. Aion de 49 ans a accompagnau sco de vos president comunal de Duvin al 2014 la fusion della Vischnaunca adepi al 2022 fa el part della suprastanza comunala. La gronda accoglienza della popolazione declara el su andante mai.
5: Io mi dico di quello no, che la popolazione si cede, quello che si ingaggia in svegno della frazione, per quello che si vede forse non è in TPB, in la periferia, altro l'atras.
2: Martin Capeder surprende uffici da suo antecessor Marcus Berg, qui in 1 de gennaio 2027. Pline von al souverän de Jon approbau al credit de 2,1 milions francs per fa accessibel vedrots sil territori de Duvin. La vaia è serrada de pia evrel 2021 per vede prigel de curdata de crapa. E a poschiavo ai veniu elegiu in niev presidente de Vischnaunca. Navende lanciata 2027, surpren David Vassella il timunsco podestà. Al suveran a elegiu a jom de la partida Seniastra, Val Paschiavo vive sco successur de Giovanni Jochum, che cala la fin de jon suenter oc ons en uffizi. Cal vegna d'essere in prem president comunal de la Seniastra, sagi bo asci important, asciaia Davide Vassella.
6: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente e come già adesso ogni membro del Consiglio Comunale, podestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
2: El vegna luvrà sin nivel politic per la causa a bo per partides. Per Davide Vassella, che è staus al sulet canidà della cursa, vegna lavur politica bo ad essere in novum. El è depi 3 anni e mezzo deputato del Cusei Gron, comember el Cusei Comunal a vicepresident de Paschiavo. A Tavau è la decisione a un bo curdada, a scegli chi trova per l'elezione in superstanza in secondo scrutini. Las novitats con Olivia Christen.
7: A Tavau venia dar in secondo scrutini per il sedz de Valerie Favre Acola che venia libre in superstanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadins dals candidati e candidate san contengi il pli absolut de 1426 vursts. Las plibleras vursts ha fatt Christian Thoman con 1072 su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vursts e Rebecca Gatmer con 739 vursts. Il secondo scrutini alieu ils 29 novembre. Trona relegi Domeni Tomaget co president comunal quae cun 279 vursts il pli absolut era 345. Era las 3 persunas en superstanza en reelegides quen Silvana Menzli, Kurt Wolf e Martino Della Valle. La participazione alla votazione è stata ter 40%. Il sovrano de Bravuon Filisura elegì Ruth Loy Marseiller sco nova presidente comunale, quae con 245 vursts. Ella succede a Luzi Schutz, che dimissionesce sin la fin dell'on, su entro 9 anni in uffizi. Per curta avant las elezions veva la potecra promovida da 69, annuncia sia candidatura. Il sovrano d'Alvra ha elegì sia suprastanza comunale, reelegiz en Reto Krameri, Ivan Sonder e Patrizia Zanini. De nuovo fan parte la suprastanza Manuel Simonetti e René Tiefenthal. Indelsi setze anche in liber, con quai che ne gindels ulteriors candidati e candidate san contengi il pli absolut, i dati in secondo scrutini ils 8 de november. Il sovrano della Vishnanka de Kurwalden ha elegì Thomas Kocherhans de Parpan in suprastanza comunale e l'ha survenita l'elezione substitutiva 258 vursts ed auscia con tongil pli absolut de 200 dindes, con quai è la suprastanza de Kurwalden puspe completa. Il sovran della Vishnanka de Mustevol mantegnaerse il Parlament comunale becer emplazzar quel con in radunanza comunale. La popolazione ha decidì quai con 353 cont 209 vursts en in a votazione consultativa ed era tot cels gremis tuen restar sco fin ossa. Plin avanta la popolazione de Muste ha approva il credit radunt 1,4 milions francs per sanar la via d'Albzu quale decis con 78% delles vursts.
2: A per fini dein aun in schwarzi Laura ad al traffic.
1: La meteo.
7: Oggi da man ponins giudair di sulle livsken extraordinari ciauts mon las vasel sita e singles nivels de cumulus en la regiunta cuiren las temperaturas maximalas tra 26 grad sen sur selva tra 20 e 24 ed en legge di notte tra 12 grad.
1: Vias e traffic.
7: In autostrada A3 des dat impediments de traffic in direcziun nord, quae trant Rotenbrunnen e la Pont Reichenau ins Sto Quintar cun 10 minutes de pli temp de viadi.
2: A quei aisi pel moment del magazzin de novitats cau continuesci cun ies program de musica de pli details reaccions a resultats in fleissi nostra pagina web a cau tenins sil current mintura pleina cun resultats a quei toccan a cun las 6. Ieus las 9 gau las 2 io gvislovus in bi sventemesdi.
1: Sventemesdi da RTL. Cun centru velz. Scoverides Scuvridas e hits.

0: Les eleccions per RTR.
1: Vinavon, Georgien Steider, sedisch ons, schel souverän grijun decidiu, schau i de la glatsche giu al drech de votana venda sedisch. Nus ven les primes reaktions. Schweizers, Schweizeres volen bu, scha comanda cons per cien de les victualias che la Schweizer doi produzi sets, debo fixa in a practica de neutralitat pli severa. Quendas novitats de la domenica den votazions, iei les treis al microfon Anna-Selina Quinter. Nadina Schanza alla Giuoz la facente cantonale che venide all'urna, che leva da al direc de vota a personas con sedijons si nivel comunal a cantonal. Si sont assiat per cien andic na 33 andic, gie mince solia vishnon cal grijun a dic na alla facente. Contents ein naturalmen als adversaris, quae estau in quae cas la PPS alla PLD. Petra Casti, secretaria de la PPS grijuna manegia.
2: Yes, du tans votu quae boa, quae aniot clara mandic, ad au atras, at ia fuite tutina is fech et porton con juvens fan cun, ad at en maini ab quasani en diverentes causas. Si is dres ad las obligazioni saudi templemen en cenmen, quae vete el pie valesia.
1: Il Comitè Pro che si è engagato per indiare una coalizione di differenti partiti giovani. Andrew De Curtins, del Centro Giuven, è stato manager del Comitè Pro. El declara al na d'interauter su un don tamain.
3: E che cosa hai fatto di quei che abbiamo la confidenza alla gioventù? E abbiamo i giovani la confidenza in se stessi? A dire che è fatto declarare quei persuadere gli altri di inflare la confidenza per quelle date, non è che non è in capables per quoi e nus es ned ok mein aber gobus si sempre gerade in kanton perifer skol region
1: Paesteins Wien von Esser Jorge per votas in Palencau comunal a cantonal al sulet canton neu qui dat al drech de votar cun sedis resta scheia al canton Glaruna. Allo, veniente les decisions nazionales de questa domenica de votazione, les duas iniziatives en ides della glaccia giù, quai proved la maioritat dels cantons. Milena Bessinculs details.
4: All'iniziativa de neutralitet dien actuel meins 68% della populazione svizzera na e 32% sci. L'iniziativa es ida ad ova per la maggioritet dels cantons. Quella vest trent rotter volia una pratica de neutralitet più severa e fixeri la Constitution che la neutralitet sia eterna et armida. Ed l'iniziativa d'alimentazione es nida refuseda per la maggioritet dels cantons. Actualmente dicen 74% della popolazione svizzera na e 26% sci. Quella ves pretais che la populazione svizzera ha tutto il tempo access a nutritura dota qualitet e paiabla. La partecipazione da vujer in Svizzera esterpassa 46%.
1: I sverda ai da oz per la sanadura. L'engia di nauta a claramein dic gie a scheia staten les bases finanziales a contractuales per l'ospital engia di nota. Als centers de tempai, la Spitex a la sanadura per els ons 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz.
5: La decisione de vart las quater convegni sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar risultat. Tot las endis vischneuncas de l'engiadina alta han approbau ils quater projects della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma accepta ils projects fosse stau necessari de ve, schebein il consentiment della maioritat delles votantes e dels votants, sco è de silmeins sis delles endis vischneuncas. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'engiadina alta.
1: A con quei, a Ion, il soverana elegiu Martin Capeder, sconiev presidente della Vishnonka Ilans Ion. Al sulet candidat per uffici è venius elegius con meli ed indis vus. A Ion de 49 anni ha accompagnato sco de vos president comunal de Duvin al 2014 la fusione della Vishnonka e de pi al 2022 fa el part della suprastanza comunale.
6: Io ho detto che no, la popolazione si cede, che si engaggia in svegno della frazione, per cui si vede forse in TPB, in la periferia, in altre.
1: Martin Kepeder su premio Fezzi de su antecessur Marcus Bercu in prim de gener 2027. Plinavon al souverain de Yon approvau al credit de 2,1 milions francs per fa accessible verdots sin territori de Duvin. La vaia serada de Pievrel 2021 provide prigel de curdada de Crapa. Pascavo a elegiu Iniev Podesta. Las novitats cun Olive Christen.
7: Il nuovo presidente comunale di Poschiavo si nomina Davide Vassella. Il rappresentante della PS da 40 anni surpiglia l'ufficio per il 1 gennaio 2027. Vassella è stato il candidato alle elezioni della Vishnanka Puslavina. E la faccia 1076 da 1575 vus valaivles. E il succede a Giovanni Jochum della PLD che da più il 2012 è in ufficio. In soprastanza, anins re-elegi Fulvio Betti, de nov fan part Graziano Crameri, Ruggero Tuena e Romano Rossi. A Cernezze Domenic Touch veni re-elegi Clermansko president comunal quae con 477 vus. Ses concurrent Fadrigul raffaci 95 vus. Ed er il soprastanza, le soprastanzas d'Enfinosa en venires re-elegides quae en Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tognini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il souverän della Vishnanka de Tumliascia a elegi Roland Margadant sco nov president della fac 647 vus sed uscia passa il doblo scebleres sco ses concurrent Otmar Kvietzel letza fac 225 vus. Plinavant en veniz reelegiz en suprastanza Daniel Torri e Matthias von Blumenthal. De nov en suprastanza en Jacqueline Steiner e Pedruth Salzgeber. A Tavau venia dar in secondo scrutini per il sedz da Valérie Favre Acola, che venia libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadindels, candidati e candidate san contan gil pli absolute da 1426 vus. Las pli bleras vus a fac Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vus e Rebecca Gatmer con 739 vus. Il secondo scrutini alieu il 29 da novembre. Il souverän della Vishnanka de Lumnezia ha elegi Sven Seitz in la suprastanza comunale per il rest la periodo d'uffici fino al 2028, quai con 420 vus, el esta il sulet candidat. A favon vini il pensum per il presidi comunale a crescer da 40-60% ed il pensum dal presidi del cusel de scola da 5-10%. Il souverän approva la revisione parziale della legge davart la salarizzazione delle autorità e commissions della Vishnanka. La revisione prevese era da uzar las paies per il presidi de favon due dare in l'avenir 40.000 francs ad on.
1: A con quei denon in sguard, direzione Firmament, Silas Vajas.
8: La meteo.
7: Oggi da un po' in sgiudare di sulle livsken extraordinari ciauts, ma nella svalz del sita e singles nivels do cumulus, e nella regione da cui erano le temperature maximali tra 26 gradi, e sur selva tra 20 e 24, ed in legge di notte tra 18 gradi.
8: Vias e traffic.
7: In autostrada tre dati impediments de traffic in direzione nord, qua trant Rotenbrunnen nella Pont Reichenau, in stock in tar con 10 minuti de pli temp da viadi.
1: Jei, oggi vergau la streisco fosi stau de update de novitats de la domenica de votazione. Nus turnai pus per la squatter, a sil current tocan a lu, steister nus ela reit sin rtr.ch. Kau continuesci en tocan con ies program de musica, schei se mea curt.
9: Las elecciuns der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
10: Il suente mesdi der RTR. Sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Musica Berliner Stadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las Votations der RTL.
1: Jeles Quater, quen als Themas, Initiatives an per regla bo simple von der Pievel, de scheisi estau oz Schweizers e Schweizeres andic duas ga na. At oz ane bia vishnonkes giu de elegir al timun alla suprastanza ci eneua udisca utrnus. Al microfon Anna Selina Quinter, bic vustet leis. Bunamein, tot els cantons han d'ombrau les vuxs a mincina di na a les dues iniciatives federales. Això ja han elles e faci naufragi per la majoritat dels cantons que esto es esser dada. Milena Bessinculs, details.
2: All'iniziativa de neutralitat dien actuel menys 69% de la populazione svizzera na e 31% sci. L'iniziativa es ida dova per la majoritat dels cantons. Quella vest trentrotter volia una pratica da neutralitet più severa e fixeri la Constitution che la neutralitet sia eterna ed armeda. Ed l'iniziativa d'alimentation es nid refuseda per la maggioritet dels cantons. Aktuell meint dicen 73% della Population Svizzera na e 27% sci. Quella vest pretais che la Population Svizzera o tutto il tempo accesso a nutritura d'alta qualità e pagabile. Beh, le voci del Centun Turic mention e la partecipazione da vogere in Svizzera esterpassa 47%.
1: Nadine Schanza è la facente cantonale che venite oz a l'urna giù, che leva da il dredge di votare a persone con 16 anni in livello cantonale. Comunal. 67% han dit na, 33% han dit je, mincia solia vishnonca el grijun ha dit na alla facenta. Contents e naturalmen els adversaris, quei che stau en quei cas la PPS, la PLD, Petra Casti, secretaria della PPS grijuna manegia.
3: Je, du tans vutu quei boa, quei aniot. Klara mein Dich, da war tras, at je fui te tutine is fech fech in postaun kins juvens van kun, dat en meili a bekosani en diverentes causes. Si is dres ad las obligazioon sao du temple men en zen, men a kwa vete el pie vele schia.
1: Al comité pro che si engagias per indie in a coalizione de differentes partides giufnes. Andriu de Curtins del Centre Giuven è staus manader del comité pro. El declara al na denter auter su andante main.
4: E che cosa hai fatto di quei che abbiamo la confidenza alla giovane e abbiamo giovanili la confidenza in se sezzi? A dire greve di declarare quei persuadere le aute di un flacco alla confidenza per quelle date non siamo in quelle capavoli per quei e non è stato come noi, ma come si sempre grado in un canton periferico in quella
1: Poi sto in Svinovon essere giocci per votare simpalancao comunale cantonale al sulet canton nuchi dat già in drecce de votare con sedi gions resta al canton Glaruna. In conferma ai dau per Dominic Touch al timun della Vishnonca de Zernetz al sovrana religiu al president comunal en Uffizi con 487 vus. Federico Guller che aveva ecni dau per Uffizi a contongiu 91 vus. Per Dominic Touch della PPS ai saia reelezion e in conferma per la lavur dell'antira suprastanza dels devos quattrons.
5: Coprima ne a gran plagiar che tola suprastanza esernio elet con un fitch buon risultato, c'è tutti i gremi comunali sono sinceri, sono completi e per me personale è naturale un piacere, c'è fatto un buon risultato e questo è importante, ci sono i risultati in andretta per manare in comune con la dimensione del comune di Zernetz e Zotz.
1: In a conferma aipai ed au pel rest la superstanza in Uffizi Irma Tognini, Duos Stedler, Gian Andri Godli, Simon Roner, Armando Roner e Jürg Wirth. Al sovran de Bravogne Filisura elegiu Ruth Loi Marseiller, sco nova presidente comunale, quei cun 241 vus. Avon duas jamnes veve ella annunziau se candidatura, malgrat quei cuor temps a ella già fac pide dic ponderazions de diventar presidente comunale.
3: Also grundsätzlich habe ich mich eben schon im Frühling mit dem Gedanken befasst und dann einfach eben für mich beschlossen, dass ich zuerst schaue, ob es einheimische Kandidaten gibt, bevor ich mich melden tue. Und insofern ist es jetzt bei mir schon ein längerer Drängprozess gewesen, als einfach nur quasi die 2 Wochen, die für die Öffentlichkeit sichtbar gewesen sind. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Sicher ein Haufen Neues, was ich lernen muss, aber ich bin motiviert und zuversichtlich, dass ich mit dem umgehen kann.
1: L'apotecra promovida da 69 ha luvrau durant sa vita professionale el sviluppa la produzion da medicaments a Basilea. Marseiller succede a Luzi Schutz, che dimissionesce sila fin de ion suenter novons en Uffizi. L'Engedin Alta ha dau gli sverde als projekts della Senadura. Las novitats con Olivia Christen.
6: Las votantes e els votants de les Indes Vishnankas de l'Engedin Alta han dit clarament ja a tots els 4 projects de Senadura, uscì estaten les bases financiales e contractuales per l'Hospital Engedin Alta, els centres d'atempats, les Spitex e la Senadura per els anys 2027 en fin 29. Tots les Vishnankas han aprovat les 4 convenis de prestació cu passa 80%. Con questa decisione è una base importante creata per stabilizzare e continuare a sviluppare il provvedimento da Sanadat in legge di nota. Martin Capeder diventa il nuovo presidente comunale di Lyon. Il vicepresidente enfin osa succede a Marcus Berg a demissionare in la fin de l'on. Capeder sta il sulet candidat. Plin avant, il sovrano di Lyon approva il credit de 2,5 milioni francs per far accessibile verdot in il territorio de Duvin. Questa via sarà da dopil avril 2025 per vid il privel de crudada de crapa. Il nuovo presidente comunale di Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 40 anni, surpiglia l'ufficio per il 1 gennaio 2027. Vassella è stato sulet candidato per le elezioni della Vishnanka Puschlavina e la faccia 1076 da 1575 vus valaivlas. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da più 2012 è in ufficio. Il sovrano della Vishnanka de Tumliascia elegì Roland Margadan con nuovo presidente e la faccia 647 vus ed uscì a passi il doblo scibleres con ses concurrent Otmar Kvietzel lezza faccia 225 vus.
1: Una dina bo completa è la suprastanza de Tavau e trova in secondo scrutini.
6: A Tavau venia dar in secondo scrutini per il setz da Valérie Favre Acola che venia libera in la suprastanza per vedersi elezione in la regenza grigiuna. Nadins dels candidati e candidate san contangil pli absolut da 1426 vus. Las pli bleres vus sa fac Christian Thoman con 1072 su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vus e Rebecca Gatmer con 739 vus. Il secondo scrutini alieu il 29 de novembre. Il sovrano d'Alvra elegì sia suprastanza comunale, reelegì in Reto Krameri, Ivan Sonder e Patrizia Zanini. Da nuovo fanno parte della suprastanza Manuel Simonetti e René Tiefenthal. In del si setze anche in Liber, con quai che in egin dels ulteriors candidati e candidate sa contangi il pli absolut, dati in secondo scrutini il 8 novembre. Samorezza ha legì 6 gremis comunali in suprastanza e munizia legì Reto Mattossi, Gianmarco Tomaget, Prisca Anons e Christoph Schlatter. Pece legì è il cinciavel candidat Beat Mutschler.
1: Allora, noi siamo sulle votazioni in altri cantoni. Dentro l'altro vuole il canton Luzerna fa fronte alla violenza dei fans.
6: En il Centun Luzerna il sovrano ha approvato tant l'iniziativa contro violenza de fans della partita Il Center, sco era la controproposta della regenza. En la domanda de tagli alla controproposta srovni clairement de plivus, non ha mai un conto a 9%. Qua monta chi n'ha vint becia dar in obbligatori da carta d'identità, geus de riscia droven però en l'avenir in l'ubiencia individuale, oltre da quai, due dar in a base legale per la sorveglianza de video tras la polizia de Luzerna. Ter Mars de Fans e ter l'access al Stadion. Genève introducesse sco in prim centun della Svizzera la contrazepzione gratuita. Las votantes e ils votants han approvat l'iniziativa corrispondente della PS, quai con 58% della svus, il resultat en anc provisorix. Uscia sta il centun Genève schiafir in a base legala per surpigliar ils costs per contraceptivs, ins quinte con costs annuals dat applique 20 milions francs. En el centun Berna, las votantes e les votantes refusa l'iniziativa de formazione, quae cum bon main 60% de las vus. L'iniziativa de l'Union de la Magistralia voleva lasciar scriver explicita main en la Constituzione che il centun e las vischnancas ston procurar per una formazione d'auto qualitat e che la ston metter a disposizione ils mezzi necessaris. La Regenza, il Parlament de Berna e pli resunions d'economia eran contra l'iniziativa.
1: Ascolta vos de non in sguarzi Laura ad al traffic.
0: La meteo.
6: Oggi da mampon in sgiudair di sulle livsken extraordinari ciauts, ma in las vals del sit ai singuls nivels do cumulus, en la region do cuiren las temperaturas maximales tra 26 grad, sensur selva tra 20 e 24, ed en lente di nota tra 18 grad.
0: Vias e traffic.
6: In autostrada A3 è stato impedimento di traffico in direzione nord, quai, tra Rotenbrunnen e la Pondreichenau, in sto quintar con 20 minuti di più tempo di viadi, ed oltre a quai stagnesce il traffico era tra Maiavilla e la regione di Sargans, l'aise di quintar con 10 minuti di più tempo di viadi.
1: A con questo veniu Indi Svergau las 4. Tutti i dettagli delle decisioni de Dots am Fleister News alla Reutz in rtr.ch. Adudis per parte os e l'emissione con Elias Zuzeos.

0: Che gestatten da vos tier?
1: E da vola mezza mettene lui il risultato finale dell'iniziativa federale da neutralità e per dare un po' in color main politica all'immission fine un excurs alla parada da Schlager. Al microfono, Elias Zuzeos, buonasera, bella, ci siamo compagnia.

0: Davide Vassella è a partir del 2027 il podestà da Poschiavo. Il sovrano è eletto l'uomo del partito Schnester Val Poschiavo vive, con 1076 da 1575 voti valabili, con il successore di Giovanni Jochum. Quel schmette la fine di quest'anno, dove 8 anni in ufficio come presidente comunale. Se Davide Vassella sarà il primo podestà della Schnester, non sai, è importante. Sul livello comunale non lavora per la causa e non per partiti, cioè il podestà non eletto.
1: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente e come già adesso ogni membro del Consiglio Comunale, podestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
0: Per Davide Vassella, ci è stato l'unico candidato in corsa, non sarà la lavoro politica al timone del Comune di Poschiavo Nova. Dopo 3 anni e mezzo è il deputato del Cusal Grand, er commembra del Cusal Comunale e vicepresidente del Comune. Davide Vassella ci lavora in un bureau di fiduciaria per cui fingia plans concreti per sia prima legislatura. Per la planizzazione locale sarà la situazione demografica e sia sfida in punto centrale.
1: I giovani purtroppo non tornano come una volta in Valposchiavo, dobbiamo riuscire ad invertire un po' questo trend, questa è sicuramente una preoccupazione grande. Un altro impegno, un'altra sfida che abbiamo è riuscire

0: adesso quest'autunno a far passare la nuova pianificazione territoriale in modo che poi dal prossimo anno con il nuovo consiglio comunale possiamo riuscire a realizzare alcuni progetti importanti per il nostro territorio.
1: David, was ella cumainza si lavur da podestà in un pensum de 50% als prims de schner 2027. Quel di comincerà il nuovo eletto presidente comunale de Lyon, Martin Capeder, ses uffici, un'intervista con el da qua giusto da voi, una canzone.

0: Inner Smile, Texas, tradut un sourire intern, quel vara, probabel Martin Capeder nu oz, cun mili edundes vurs, es Martin Capeder nu elec con nov president comunal del comun dat Ilans Lion, passa 88% de las votantes e dels votants ci son stats oz alurna an dat lur vurs al vicepresident actual. El rappresenta cun duvin una de las pitchnes fraktions del comun fusiona Ilans Lion. Alice Bertok a discorre con él.
1: Io se sento fece ben, ora von tot col risultato, se camo sau che febbiar se le vishne un che staten da vos tier, che quitte ne bien che fece il quae esce.
2: Vos esse schon stai duas ga a disposizione per elezioni in superstanza comunale, ves leu mitche ga fac las biares vus, buns resultats ad eots, milli ad indis vus. Co se declareis vus quae che vus veis a schine buna accogliente tra la popolazione, la vishne un che l'anzlona tutina ciun milli abitants?
1: Io ho un tic di quae no, che la popolazione se cedia quae che s'engaja s'invegno della frazione, per quel che in Svezia forse sono in TPB anche le periferie e altre attraverso.
2: L'interesse per il presidio comunale, qual è Bucaccio Fidge Grons di Lanzlion, voi eri il suolet candidato, adesso vai per rimplazzare in superstanza comunale. Ma non è che venga più semplice da fare persone che stanno in disposizione per imposte in superstanza?
1: Io credo che è più semplice per imposte in superstanza con qualche più pochi procenti. In questo momento, che la sicura lavoro è organizzata da spera.
2: Voi siete in superstanza comunale insieme con Carmelia Meissen, che è presidente comunale, e con Marcus Baer, che è presidente comunale, due persone che hanno eseguito loro uffici a differente modo. C'è traccia se vuoi sorprendere da din ni dall'altro?
1: La Carmelia diceva che c'era qualcosa che veniva con lei a quel tempo, la sua vita, tutto che la porta con lei, da tutte le cause, il Marcus si dice che era fece da tirare della popolazione.
2: Voi rappresentate la frazione di Duin, una delle spinte frazioni della Vishneunka Ilans Lion, e voi siete manau quella Vishneunka, che è presidente comunale, voi manau quella Vishneunka è la fusione nel 2014, voi siete l'uscion sminau che voi siete in egal presidente comunale della grande Vishneunka Ilans Lion.
1: Nein, jetzt war definitiv Bosch mein Auge, wenn ich nicht Präsident kommunal. Ich habe auch leu, aber schon eine Diskussion era per nie in Superstanza. Ich habe per die Leger, das Parlament, die Fraktion, era letzt schon eine Diskussion.
2: Aber was ist denn dann fallen? Prima la via tras il Parlament?
1: Quattro ans Pause, lulla via tras il Parlament, so entra in Superstanza. Perché ich habe einfach konstatiert, che in Superstanza PBA mia vita. L'executiva c'è nemmeno meglio da casa che la legislativa.
2: A voi siete già dieci ore davanti che il presidente comunale ha semplicemente la possibilità di sviluppare di più. C'è efficiente venire a prendere a me e c'è non venire efficiente a voi il più facile?
1: Allora, quel che si gira è una dina tema. Voi li già giù che ne ho inoltrato la Carmelia, io sono stato il Marcus e l'iniziativa della Costituzione della Vishneunka che io sono in rucca, aber è il grande momento della Commissione quando si lavora, che vengono ad essere cause che vengono lui spera in suo quando si avesse raggiù la planizzazione locale che detto lei si girta da bagaglia e tutto viene von venire da sfide se lui viene fa plun c'è chi fa conti più via tenor finanza salda c'è possibile terminare tutto questo progetto quello che sta in rucca.
0: C'è Martin Capeder, ci rimplazza a partire dal primo de Schner 2027 il presidente comunale partenz di Ilans Lion, Marcus Baer.
3: Las elezioni der RTR. Resultat, analises e reaktions.

0: Con Fry Ridings e Wild Horse, la saira della domenica de votazions pro RTR. Quart de volas 4:30, las novitats per Livia Caduff.
1: Il dret de votar en il Grischun resta ter de stotx ons. Tot las tiem vishnankas en il Grischun han refusa il dret de votar con 16 ons, via en tot 67%. Et era las duas iniziativas nacionales, en idas de laua giu, quae so enter que tot els chantuns han dumbra lur vuxs. All'iniziativa da neutralità tan passa 70% tecna et all'iniziativa d'alimentazione è venita rifusata con 72,5%. Las votantes ed ils votants de las indis vishnankas de l'enge di notte han dit clara mangea a tutti els quattro projects de sanadura. Uscia staten las bases finanzialas e contractuales per l'ospital enge di notte, ils centers attempats, la Spitex e la sanadura, per il sons 2027 en fin 2029. Tot las vishnankas han approvalas quater convenias de prestazion cun passa 80%. Con questa decisione è una base importante creata per stabilizar e continuar e sviluppar il provvedimento de sanatat in legge di notta. A Zernetz e Domenic Touch venire elegi Clara Mainschke president comunal quae con 477 vuxs. Ses concurrent Fadri Guler abe fac 95 vuxs. Ed era il suprastanz e suprastantas da finus en veniz reelegiz, quae en Gianandri Godli, Armando Rohner, Irma Tonini, Dou Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il souverän della Vishnanka della Tumliascia ha elegi Roland Margadansch konov president. Ella fac 647 vuxs ed uscia passa il dubbel usche blerasch ko ses konkurrent Otmar Kavietzel. Letza fac 222 vuxs. Plinavant en venitre elegiz en suprastanza Daniel Torri e Matthias von Blumenthal, danov elegiz en Jacqueline Steiner e Padrut Salzgeber.
2: Las votaziuns der RTL.
0: Una findefna colorida con passa 30.000 fans de Schlager in la capitale grigiuna.
3: Che mega cool, che festa, che babai wird schon von letzter Bild.
4: Gute Stimmung, coole Outfits, einfach die ganze Stadt feiern.
0: C'è fürs cuore senza Schlager, RTL ist statt in mezzo la festa colorida e l'iniziativa de neutralità ha fatto clair naufragi, no van las reaktions de totes dus warts.

RTR, domenica sera, 27 settembre. La 6:38 ed è la domenica di votazioni, ma non abbiamo qua in sa occupare e aver dat festa, grande festa, sulle vie della capitale grigiuna e musica da schlager in gioci e zii.

0: Transvotations der RTL.
1: Jon Poschiavo, Bravogn, Tumliasca. Anneli Diuots, novs presidenza di una nuova presidente comunale ad Elenge di Nauta, a giude decider de vart quattro projekts della sanadura ad Elzan dau claramein jisch verda. Qua dus dels temas e las novitats de questa sera, jeles tschun al microfon Anna-Selina Quinter. Anchevinculas votaziuns federales. All'iniziativa de neutralitat han 70% de la populaziun svizzera dec na 30% dje. L'iniziativa ida de la glaccia giu, quai è provid la majoritat dels cantuns. Tot els 26 cantuns han dec na all'iniziativa. Quai resultat fa gran plager a Jon Polt, cusir nazional del grischun de la PS.
2: Les svizzeres e els svizzers san schon far la differenza tanto che ci vuol dire esser neutrals ad un punto di vista militar. Quai s'alcen in giun mette in domanda in Svizzera, però quai nu vuol dire ci ses indifferenza ad un punto di vista politico. La Svizzera, il pöbel svizzer vuol che la nostra regenza smetta dalla vart del dritto internazionale e concretamente in questo caso è dalla vart del pöbel dell'Ucraina, ci difende non solo sovranità, libertà e sicurezza, ma è la libertà e la sicurezza di tutta l'Europa, inclusa la Svizzera.
1: L'iniziativa ves denter auter voliu una pratica de neutralitat pi severa a fixar e la Constitucion che la neutralitat sa di eterna ad armada. Al president del Comitè d'iniziativa ad Antriur Cusir Nacional de la PPS, Walter Wopmann, ai Trumpaus.
3: Ja gut, die Ablehnung ist, scheint klar zu sein. Es ist ein schwarzer Sonntag für die Sicherheit unseres Landes, unserer Bevölkerung und auch ein schlechtes Zeichen gegenüber der Völkergemeinschaft betreffend Glaubwürdigkeit, Vertrauen in unser Land, in unser neutrales Land und gefährdet natürlich weiter Friedensverhandlungen anzubieten, humanitäre Hilfe anzubieten und so weiter. Also ich finde das ein schwarzer Sonntag heute.
1: Alla seconda iniziativa federale, quella d'alimentazione, veni de refusada per la maggiorità dels cantuns. 73% della popolazione svizzera han decina a 27% dje. Al resultat della votazione cantonale de dots ai medema main staus clars. 67% han refusau la facenta che leve da al dret de vota a persones con sedijons. S'exprimida per in dje ai denterauter e la regenza grischuna. Preposizion oz en causa al president della regenza Martin Böhler. El ves beneventau in dje e per vide acenes experiences che la di fac uen.
4: Ich bin jetzt in dem Jahr als Regierungspräsident in einer Haufen Berufsschulen und Gymnasien gewesen, um genau über politische Beteiligung zu reden, um auch mit den Jugendlichen über ihre Rolle und ihre Zukunft reden und das Interesse und auch die Differenziertheit, wie man über politische Inhalte redet, ist sehr hoch gewesen. Von dem her hat die jetzt gut damit leben können, wenn man auch die Verantwortung auch zutraut hätte.
1: Eschel Cantun ha refusau oz al dretti de vota cun sedis, oisit nor Martin Böhler important che els giuvens venien os bo amblidai. Eis adi dir cincia cun la giuventecna a bo zurda la giuventecna. Jis verda ai oz daupa la sanadura. L'Engia di Nauta ha clara main dic dje a scioi estaten las bases finanziales e contractuales per l'ospital L'Engia di Nauta, als centers da tempai, la Spitex a la sanadura pels ons 2027 tocan 2029. Martina Gaudenz culs details.
5: La decisione de vart las quattro convegni sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar risultat. Tot las indisch vischneunkes de l'Engiadina Alta han approbau ils quattro projekts della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma acceptar ils projekts fosse stau necessari de ve, schebein il consentiment della majoritat delles votantes e dels votants, sco è de silmeins sis delles indisch vischneunkes. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'Engiadina Alta.
1: Al souverän de la Vishnanka de Tumljaska eligiu Roland Margadant schon nief Präsident. Ella fait 6 courante siat wuschs de scheue varg al dobel a schibiares schko siu Konkurrent Otmar Gewirzel. Letz a fait 2
6: Ich bin sehr zufrieden und werde heute auch noch die 4 mit meiner Frau und werde alles daran tun, dass ich mich gut vorbereiten kann. Dass man in die Geschäfte einarbeiten kann und dass der Übergang reibungslos am 1. Januar stattfinden kann.
1: Pline Wannen, Daniel Torri und Matthias von Blumenthal, wie re-eligie eine Superstanza, nief eligie ein Jacqueline Steiner, ein Padurt Salzgeber. A eligiu il Präsident de Vishnanka e Zernetz, las Novitats con Olivia Christen.
7: Dominic Tautsch è venuto reelegì clairement co presidente comunale a Zernetz, coa con 477 vurs. Ses concurrent Fadri Guler a fatto 95 vurs. Ed è il suprastanz e la suprastantas dem finus venides reelegides, coa in Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tonini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il souverän de Bravouen Filisura elegì Ruth Loy Marseiller, sco nova presidente comunale, quae con 245 vurs. Ella succeda a Luzi Schutz, che dimissionesce sin la fin de l'on, suenter novons en uffici. Pir curta avant las elecciuns, veva l'apotecra promovida de 69 annuncia sia candidatura. Martin Capeder diventa il nuovo presidente comunale di Lyon. Il vicepresidente in Finusa succede a Marcus Baer, che ne pensionà sin la fin de l'on. Capeder è stato il sulet candidat. Pline avanta il souverän de Lyon approva il credit de 2,5 milions francs per far accessibile verduz sin il territorio de Duin. Questa via sarà da dapi l'avril 2025 per vedere il privel de crudada de crapa. Il nuovo presidente comunale di Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 40 anni surpiglia l'uffici per il 1 gennaio 2027. Vassella sta il sulet candidato alle elezioni in la Vishnanka Puschlavina. Ella fa 1076 da 1575 vurs a Valaivlas. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da P il 2012 in uffici.
1: Una dinabo completa è la suprastanza di Tavau. Lau trovi in secondo scrutini.
7: A Tavau venia dar in secondo scrutini per il sez da Valerie Favre Acola che venia libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadins dals candidati e candidate sa contangi il pli absolut de 1426 vurs. Les bleres vurs ha fatto Christian Thoman con 1072, suanda da Andrea Ambül Schreiber con 1039 vurs e Rebecca Gatmer con 739 vurs. Il secondo scrutini alieu il 29 da novembre. Il souverän d'Alvra elegì sia suprastanza comunale, reelegì Zenreto Krameri, Ivan Sondri e Patrizia Zanini. Da nuovo fan parte della suprastanza Manuel Simonetti e René Tiefenthal. Indel si setze ang liber, con qualche energia dels ulteriors candidati e candidate san contagi il pli absolut, dat in segun scrutini il 8 da novembre. Samorezzan elegì ses gremis comunals en suprastanz en venitz elegiz Reto Matossi, Gianmarco Tomaget, Priska Anons e Christoph Schlatter. Becce elegì è il cinciavel candidat Beat Mutschler.
1: Allumere nos ans las votaziuns en autres cantuns, dentro autre vuole il cantun Luzerna fa front alla violenza de fans.
7: In il Centun Luzerna il souverän approva tant l'iniziativa contro violenza da fans della partita Il Center, sco era la controproposta della regenza. En la domanda da taglia la controproposta l'ora survenì clairement de pli vurs, non ad mai 59%. Quei monta, che ne aveva invece a dare in obbligatori da carta d'identità, giaus da rischia droven d'entrante agli avvenir in l'ubiencia individuale. Oltre da quai due dare in base legale per la sorveglianza da videos tras la polizia de Luzerna, ter Marsch der Fans e ter l'access al Stadion. En el Centun Schaffusa il souverän refusà tant l'iniziativa da circulazione da traffic sco era la controproposta. L'iniziativa dell'Unione Democratica Federale che pretendeva da principi il tempo 50 aves restringi ferma ma in tempo 30 sin as vias principales en taifer il vich. Per ils adversari il risultato insegna che la popolazione vuol mantenir la pratica docendi che data las vishnankas libertà d'azione ter decisions da vart tempo 30. En il Centun Berna, las votantas ed ils votants refusa l'initiativa de formazione, que con buon main 60% de las vus. L'initiativa de l'Union de la Magistraglia voleva lasciar scriver explicit en la Constitution che il Centun e las Vishnanka ston procurar per una formazione d'alta qualità e che la ston mettere a disposizione ils mezzi necessaris. La Regenza e il Parlament de Berna e pliras unions d'economia eran contro l'initiativa.
8: A per finì, und in Schwarze Laura adal Traffic.
0: La Meteo.
7: Oggi da Mampon in Giudair di sulle Livske in extraordinari ciauts, mo in las vals del sita e singles nivels de cumulus, en la region da cui ren las temperaturas maximales ter 26 grad, sen sur selva trant 20 e 24, ed en lenge di notte ter 12 grad.
0: Vias e Traffic.
7: In autostrada a 3 è stato impedimento di traffico in direzione nord, qui tra Rotenbrunnen e la Pondreiche Nau, in stock in Tarkun 20 minuti di plitem di viadi, ed oltre da questo esce il traffico era tra Maia Villa e la regione di Sargans, là è da qui in Tarkun 15 minuti di plitem di viadi.
8: Tempel Moment delle novità della domenica de votazionscouter RTR. Tutti i dettagli am Fleisternus sulla pagina rtr.ch.
9: Le votazioni der RTR.
10: Roland Margadant in Tumgiasce e Domenic Toch a Zernetz, als dus Comuns an elet lur Presidents Comunals. Nabe el resultat fece plagiar, dis Domenic Toch, ma quant clair, ce col saia.
11: Per mai personale isi natural in plagiar, ce ne fatto un buon risultat, e quese er importanti isan il risultat in andret per manar in Comun con la dimensione che il Comune di Zernetz è oggi.
10: Quai nos temas avant la mezza, davo les 5 mezza, dodine allora qua da lenge di notte, ci adici a las convenias de prestazions de la sanadura e vers la

0: quart pas alles cinch. RTR domenica sera delle votazioni ed elezioni il 27 settembre. Domenic Touch resta era il prossimo 4 anni al timone del comune di Zernez. Il sovrano ha reeletto il presidente comunale in uffici, Clara Mainch, con 477 votes. Se scunter candidato Fadri Guller della frazione di Braille ha fatto 95 votes. Anna Caprez ha discorso con Domenic Touch kurz davanti ai risultati della concienza.
1: Conferma per un'ulteriore periodo d'uffici con il presidente comunale di Zernez, Domenic Touch, che significa il risultato di dots per il personale menci.
2: Ora manto si naturale dire che con prima è un gran piacere che tutte le sue prestanze e zernio elette con un fitch buon risultato, che tutti i nostri gremi comunali sono sinceri, sono completi e io gratulerò a quelli che sono cernuti e per me personale è naturale un piacere che ne è fatto un buon risultato e questo è importante che sono i risultati in andret per manare in comune con la dimensione che il comune di Zernez è oggi.
1: El può di meno continuare con il lavoro dels ultimi 4 anni, che non saranno i punti da paese e la prossima legislatura.
2: Ma una roba ci disgaranti la planizzazione locale, e su da quella laia verranno uno cels displagiers da sciogliere, le sue sarei da combattere, e là un po' ci va nella giusta direzione. Non è la real da culci des da introdurre, che c'è nulla in sur fabbricare tal, che sono un po' che c'è non sta in lavorarla andare via e naturalmente vendì per dì e domandare il comune scottale che è in lavoro da minciadì.
1: Domenic Toc, oggi dimena la conferma per restare al prossimo squadra anzi al timone di Zernez e lo menzionò a sia i colleghi da soprastanza sono nia stuots reelezzi oggi all'urna della popolazione. Quanto importante è che da poter lavorare in avanti appunto con quel team, con quelle persone?
2: Van quattro anzi, questo è candidato. Sì, quel dice suni ne di de sci per una candidatura se vevi o ce ne da quel se su prestanza mai cinci garanti. Avanti che ce suni in da conciai mia candidatura. E lura stübje stero avanti perché c'è qui non è una scedito one man show. Tu sto giovare in pruna gli occhi, lavora mit per manare in comune da 1600 abitanti con 340 quadrati chilometri sur faccia e questo è importante e tutti ci candidiamo una volta e questo è naturale.

0: a fater plajair, che vuol dire che non era in buon clima tanto per.
1: Ad odio rofic lunch finch il risultat der concent, finch las cifras sumnides quintedes in sembel, vessel gia un plan B, il cas che sia contercandidat Fadriguller ves fat la corsa.
0: Ma plan B non è una qua in agricoltura, il job del presidente comunale è il 60%, qui si deve avere plan B, perché c'è da man, fa un sbaglio politico, allora sta in via, allora starà a fare un calcio da spera, ma con questo è naturale far quinto, che tu fai una carica o sete, che non è più superstante, tu è naturale per ore da più, e poi ha per quel lavoro, e hai, allora si deve stibierda c'è un po', ma di un lui sarà un lavoro per domenica tutti.
1: Sincese allegra lo essere più fermo?
0: Ma oggi mangerei una buona cena e vado a mangiare il vino e io mi leggo per mangiare di collaborare. Qui vado a lunedì di vai in avanti, tutti che fin qua. Non si vai che vai la stessa gli altri, che i gremi sono occupati, plain e che vuol dire che non potremmo lavorare in avanti anche il comune di Cernet, che fin qua.
2: Domenic Toci, il presidente comunale di Cernet, ci desnure elet per un ulteriore periodo d'uffizi da 4 anni. Con el formerà gli stessi team che fin osso la suprastanza, una conferma in uffizi a erdat per Irma Tognini, due Stedler, Gianandri Godli, Simon Roner, Armando Roner e Jürg Wirth. Tant de Cernets, erintum giascia, a erdat un clair risultat per il presidio comunale, els details qua davo una canzone.

0: Ich das las 5 Metz, las Aire de la Domenica de Votations pro RTR. Las Novitats a Livia Caduff.
1: Il dretsch de votar en il Grischun resta ter des Dotschons. Tot las cien vischnankas en il Grischun an refusa il dretsch de votar con sedi Jons pia en tut 67%. Ed era las duas iniziativas federales enidas de laua giu, quae senter que tot els chantuns an dumbra lur vurs. A l'iniziativa da neutralitat an passa 70% ticna ed a l'iniziativa da alimentaziun e venida refusada con 72,5%. Las votantes ed els votants de las Indisch Vischnankes de l'Angia di Notta han dit clairement gea a tutti els quattro projekts de la sanatura. Uscì a staten las bases finanziales e contractuales per l'Ospital Angia di Notta, els centers attempats, la Spitex e la sanatura per els ons 2027 en fin 2029. Martin Capeder diventa il nuovo presidente comunale di Lyon. Il vicepresidente in Finus succede a Marcus Beer, che demissiona in la fin di Lyon. Capeder è il solet candidato. Clin avanti il sovrano di Lyon approva il credit da 2,5 milioni di francs per far accessibile Vertuz in il territorio di Duin. Questa via è serata da pil avril 2025 per vedere il privo da crudata da Crappa. Il sovrano Bravouin Filisur ha eletto Ruth Loy Marseiller, con nuova presidente comunale, quai con 245 voti. Ella succede a Luzi Schutz, che demissionesce sin la fin dell'anno, sotto 91 uffici. La potecra promovida da 69 ha lavorato tutta la vita professionale e nel sviluppo e la produzione dei medicamenti a Basilea.
2: Le votazioni del RTL.
0: L'Angia di Notta dice chiaramente sì alle convenzioni della prestazione della sanatura e il Grigion rifiuta chiaramente il diritto di vujare con sei di Jones. Ciccio, cosa vuol dire? Cosa ci va in avanti? Lo dico che restavate in compagnia da RTR.

left the pictures of fun red.

0: In knapp 10 minuts la ses. In una chance oz per la faccenda cantonale ci deve introdurre il dread de vujar fin già a partire da 6 de jans. Be knapp un terz a mis un sci il urna. 67% na, 33% sci, questo è il bilancio final, il resto di meno tocco fin ossa. Vujar a spoia su un pal comunale cantonale vinevant più da partire da 18 anni. Giancarlo Candinas.
1: Buona solia vischnunca alla fin finale dei giè alla faccenda che leva dal dredge di votà a persone con sedi gens al grigion.
2: Questi spide visi che tutti come in vende ma dei meini at mosse in che tecno vende o regione con quel che vende ciao.
1: A scioia Petra Casti, segretaria della PPS Grigiona. La PPS che insieme con i liberaldemocrati sta della partita che sta incontro al dredge di votà con sedi. Ella di che la diciamo quintau coi detti na. Tentonca, 10-60% refusesci in la faccenda, soggi una pinche sorpresa.
2: Già, il dottanzo voluto coi boa, coi anni oz, clara ma in dit, ad au atras, ad io fui tettutina is fec importante il giovens fan cun, ad at en maili ad quest'anni in differenti causes. Il dress ad las obligazioni sao di templemen in cemmen a coi vete il pieve la scia.
1: Le sbiare partite cantonali hanno intanto sostenuto l'intento di aver votato con 16. E la reggenza è esprimita per Suenter. Alla testa del Comitè Pro sono le partite giovani del Centro, del Svert Liberals, del Svert e della PS Stades. Andreu de Cortins, il manadre della campagna, declara il na su andante moin.
3: Io credo che sia fatto da quei che abbiamo la confidenza alla gioventù e abbiamo giovanili la confidenza in se stessi, che è naturalmente deplorabile. Se naturalmente abbiamo cinque di quei, è importante che non si insegni quella visibilità e che viene a promuovere la partecipazione dei giovanili.
1: Claro se genel sei in te che trompai, tentonze di essere stato quinta con quel risultato. Al canton Glaruna resta scioia viene a nel solet canton col dretto di votare con sedici. Ma malgrat la terrada, manegge il giovane politico del Center.
3: Io credo che quelle votazioni hanno in accimenenza, che fai bia il risultato di un negativo con quel che è. La prima gara che si c'è venuto alla sessione, dei giovanili, è venuto alla urna, e noi siamo in prima gara che hanno provato, che è quello che si via giovanili hanno combattuto per quello, in questa empera, e quello che fai positivo, che si c'è di.
1: Le partite giovani hanno svolto la campagna e di un combatto di votazione. Tenor Andreu de Cortins, so genels le gioms dentro le partite giovani veni più stretti. La fin finale dati in tema conosce tutte le partite giovani. S'engagia per la gioventù.
4: La domenica di votazione per RTR. Risultati, analisi e reazioni.

La domenica de votazioni del 27 settembre, in 5 minuti, in 4 minuti, è alle 6. L'ora di David Coprerte è rimonea della survista di tutti i risultati, di votazioni e di elezioni di dots. VRTR.ch da accettare un pacchetto complessivo di risultati, interviste ed analisi. Elias Tuzeo spiglia cum già per intanto. Grazie per l'interesse, grazie per telar RTR. E ci live, tens du dine las novderce. Pel saluts de ciaccia.

0: Las votaciones der RTR.
1: La domenica de votaziuns dels 27 de settember, duas gana simpel encau nacional adin na ai edau el grijun al dret de votar na vende sedi jons. Adin tschuat vishnonkes an jude de leger, oz al timun alla suprestanzas. Nus mrenon in gassils resultats de dots al microfon Anneline Quinter, bic vus esses de la partida. Duas ga in na. La Svizra refusau omis duas initiatives federales all'initiative de neutralitat an si a 80% de la populazione svizra dec na a 30% die. L'initiativa a e fac naufragi per quel che la bo contongiu la maioritat dels cantuns, anzi, todels 26 cantuns an dec na all'initiativa. E al Cusei federal era un conter quell'initiativa, al Cusei federal Ignazio Cassis a oz on ine ga fac clar che la Svizzera sa di neutrala e che la vigni ad agi lo suenter.
2: Das heutige Ergebnis bedeutet, dass der Bundesrat weiterhin von Fall zu Fall entscheiden kann, ob die Übernahme von Wirtschaftssanktionen im Interesse der Schweiz liegt. Und dieser Handlungsspielraum ist auch für unsere Sicherheit wichtig. Die Schweiz ist neutral.
1: Ma la sicurtat depende e della stabilitat della stiara svigines, ad e cunin se con na de dots al na all'iniziative d'alimentazion sagen las discussions bo affin, quoi di cusir federal Guy Parmelin.
3: Ungeachtet der Meinungsverschiedenheiten, die hinsichtlich der geeigneten Maßnahmen bestehen mögen, verfolgen wir alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen der Schweizer Bevölkerung eine sichere, nachhaltige und qualitativ hochwertige Ernährung garantieren.
1: L'iniziativa d'alimentazione medema main vignide refusada de todels cantuns si attonte 3% andic na a 27 die. Al resultat de la votazione cantonale de dots ai medema main staus clars. 67% han refusau la facenta che leva da al dret de votar a persones cun sedijons. S'exprimide per in die erdenter auter la regenza grijuna. Pri opposizione oz en caus al president de la regenza Martin Bühler, el ves beneventau in die e per vide acnes experiences quel a fac uan.
4: Sibinets. In dem Jahr als Regierungspräsident in Haufen Berufsschulen und Gymnasien gsi, um genau über politische Beteiligung zu reden, um auch mit den Jugendlichen über ihre Rolle und ihre Zukunft zu reden und das Interesse und auch die Differenziertheit, wie man über politische Inhalte redet, ist sehr hoch gsi. Von dem her hat die jetzt gut können damit leben, wenn man auch die Verantwortung auch zutraut hätte.
1: E schol Canton Grijun a refusau oz al dret de vota cun sedisch, ai si tenor Martin Bühler, important che els giuvens vengen us bu amblidai, ai sa di de cincia cun la giuventecna a bu surda la giuventecna. I sverda ai dau oz per la sanadura, lenge din alta clarmen dic gie a sa istaten las bases finanziales a contractuales per l'ospital lenge di nota als centers da tempai la Spitex a la sanadura per sonst 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz culs details.
5: La decisione de varlas quattro convegni sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar risultat. Tot las indis vishneuncas de l'engiadina aulta han approbau ils quattro projects della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma acceptar ils projects fosse stau necessari de ve schebein il consentiment della maioritat delles votantes e dels votants, sco è des il meins sis delles indis vishneuncas. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'engiadina alta.
1: A con quai a Ion. Il sovrano ha elegito Martin Capedersko, nuovo presidente della Vishnonka Ilans Ion, al sulet candidato per gli uffici e venius elegius con meli adendish vus. A Ion de 49 anni ha accompagnato sco de vos presidente comunale de Duvin al 2014 la fusione della Vishnonka a depi al 2022 fa el parte della suprastanza comunale. La grande accoglienza della popolazione declara il suo andamento. Santa Main.
6: Ja, man denkt, dass die Population schon zeigt, dass sie sich engagieren, dass sie Fraktion per quel che in Svezia forse sono in TPB anche le periferie halt la tras.
1: Martin Capeder supreni uffizi de su antecessur Marcus Bercu in prim de gener 2027 pline von al souverän de Jon approbau el kredit de 2,2 milions francs per fa accessibel ver dots sil territori de Duvin. La vai ai serade de pi a Evrel 2027 per vide prigel de curdade de Crapa. A cun quai aun a Bravogn, el souverän de Bravogn filisura Ligiu Ruth loi Marseille, Marseiller, sco nova presidente comunale, quai cun 241 vus. Avon duas jamnes a Vevel annunziau se candidatura, malgrat quai cuore temps, adi ella già pide dic fac ponderazions de diventa presidente comunale. La potecra promovida da 69 a l'uvrau durant se vete professionale el svilup alla produzion de medicaments a Basilea. Ella succede a Luzi Schutz, che demissionesce sin la fin de Jon so enter novons en uffizi. In ihr Präsident ei Avenues Elidius Otz ella Tumliaschka, las novitats kun Olivia Christen.
7: Il souverän de la Vischnanka de Tumliaschka Eligi Roland Margadant, sco nov Präsident, ella fait 647 vus sed uschia passe il doblo scheblera sco ses Konkurrent Otmar Kaviezel, letza fait 225 vus. A Zernetze Domenic Tautsch veni re-elegi Kleremainsko Präsident Kommunal quae cum 477 vus, ses Konkurrent Fadri Guler a fac 95 vus. Ed era il suprastanz, il suprastanzes dem finus emnides re-elegides, quen Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tonini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il nuovo presidente comunale da Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 40 anni sur pili l'uffici per il 1 gennaio 2027. Vassella sta il suo candidato alla selezione della Vischnanca Puschlavina e la fac 1076 da 1575 vus valaivles. Il succede a Giovanni Jochum della PLD che da pil 2012 uffici.
1: Und dann bo completa la suprastanza da Tavau, laudrov in secund scrutini.
7: A Tavau venia dar in secund scrutini per il sez da Valerie Favre Acola, che veni libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadins dels candidats e candidatas an contangil pli absolut da 1426 vus. Les pli bleres vus a fac Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambühl-Schreiber con 1039 vus e Rebecca Gatmer con 739 vus. Il secund scrutini alieu ils 29 da November. Il souverän d'Alvra elegis sia suprastanza comunale re-elegis en Reto Krameri, Ivan Sonder e Patrizia Zanini. Da no fan part la suprastanza Manuel Simonet e René Tiefenthal. Indel si setze ang liber con qualche negin dels ulteriurs candidats e candidates an contangil pli absolut e dat in segund scrutini ils 8 da November. Samorezzen elegis es gremis comunals en suprastanz en venitz elegi Reto Matossi, Gianmarco Tomagetz, Priska Anons e Christoph Schlatter. Bece elegi el cinciavel candidat Beat Mutschler.
1: Allum reina und silas votaziuns en auters cantuns. Al cantun Turic ad au jis verde per ina base legale unificada sciva per suicidi assistiu.
7: En il centun Turic stonen avenir tot las chases da tempaz e da tira, sco era tot ils ospitals e clinicas de rehabilitazion tolera suicidi assisti en lur localitats. Quantitis las votantas ed ils votants cun 68% de las vus. Excepcions dati minavant per las psichiatrias e las prejuns. Finos pudeven ospitals ed instituzions privatas en il centun Turic comandar suicidi assisti en lur localitats. Il selas paiataglia in il centun vat ston paiat pli paugs deners al centun quaed avent de l'autoron. Las votantas ed ils votants an approva in reduzion da 12% de la taglia centunala sin las entradas e sin la facultat quae cun 53% de las vus. In squinte cun entradas pli bassas da 272 milions francs per il centun la taglia comunala lezza resta sco fin qua. Basilea citadna vol nadinas regles pli severas ter demonstrazions, il suveran a refusa clara main l'initiativa de la PPS, qua cunde pli che 64% de las vuxs, qua la leva che persunas che violentas u fan dons material durant demonstrazions non lubides u demonstrazions violentas stoner a paiar ils costs de la polizia. En il centunche fusa il souverän refusat tant l'initiativa della circulazione de traffic scoer la contraproposta l'initiativa dell'Union Democratica Federale che pretendeva da principio tempo 50 aves restrengi ferme ma in tempo 30 sin las vias principales en taifer il vich. Per ils adversaris el resultat insegn che la populazione vuol mantenir la pratica docendi che data las vishnankas libertà d'action ter decisions de var tempo 30.
1: Alubendunai non als Resultats de quella domenica de votazione sem reinsin in Resultat del Ballapoi regional.
7: En la seconda liga regionale a Valposchiavo Calcio pers la partita ordaifer contro Buon Ragazzo, quae cun 0-3. En la tabella Buon Ragazzo alla testa, Valposchiavo Calcio è attualmente in piazza 6.
1: Per finire, Reinonce che Laura fa de maune nuki drovintic de pli pazienzia sin voia.
7: La meteo. Era da man po' in sgiudare in dis sulle liv, per gronda parza rain e fit ciaut, e gli enzig pli ciaut che oz, en la region da cuire en las temperaturas maximalas tra 27 grads, en sur selva tra 25 e 25, ed en l'engi di notte tra 25 grads.
8: Vias e traffic.
7: Se in autostrada a 3 des dati impediments de traffic in direcțiun nord, quae trant Rotenbrunnen e la Pont Draicenau, in sto quintar cun 20 minutes de pli temp de viadi, ed ultra de quae stagnesce il traffic era trant Landquart e la regiun de Sargans, la esi de quintar cun 20 minutes de pli temp de viadi.
1: Ecco fossi stau per rotz dels magazins da votazions. Tot els resultats, details e reaccions en fleisternus sin rtr.ch. Per leggere un inega tot en detail, bica vos veis a schau accompagnade nus oz a vina vom bia plageca o sin nos ondes cun l'emission che suanda al vita a Creta in a biala domenica.
9: RTR Vita e Creta.
10: In Engiadina Bassa, dai movi main zunciansla. Da vo esser stata passa de jans ravarenda per Ardez ftane guarda, bandunara Marian Strup, la region. Ils contrasts vevla quintala cinquaisma passada, perché ce la sveva decisa vantons, precis per Engiadina Bassa.
11: Da wo nou vans a Mexiko leveir in in lö in jo, c'è son un peinestre ad inamo. Ed è leva vach mo

0: L'amour de Dieu et la communion des Spirits Saints seien con nous tous.
1: Ma c'è tipa es Marian Strub, la ravarenda della corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda.
2: Una giovane viva donna, con blera esperienza di vita, vis fin già blera. Un cor fitch long, also fitch guapa la comunanza.
3: Bundi.
2: Fa ciura dorma, fa la fitch mancia a te. Ha in giugno io ci svaienti dervo il cor.
1: Ugea ti l'ha descritta la vicepresidente della PLAIF, Daniela Dobler, all'ora di una messa, questa cinquaisma, il contrasts. Ossa parta Marian Strub, la teologa zurigaisa, ci deve arrivare avant passa dei gens dal Mexico ad Ardez, con ses om e loro fant e la comunanza in Engiadina Bassa.
0: È già più bello questo plet, stare in compagnia e proprio erbadaer ci sei in compagnia, ci piglia parte un della vita dell'altro e badaer ci noi siamo coliati tanto per.
1: Una parte centrale della coliazione, la lingua.
0: Questo greifte dir, è una fitch vicient linguas ed è, non potete greifte dir questo o quello è il più bel. E romanzo è stato un fitch gran privilegio, c'è da stu imprendere romanzo, c'è da stu dir qua romanzo, c'è rimmenzio minci di, mie lavur. È una fitch bella lingua per esprimere.
1: Intanto, alla ravarenda da Tardez Ftane Guarda decis da drivire un nuovo capitolo da vita e far mudada. Sotto le voci incrociate del bureau da prevenda, a mala quinta qui Stefna, quante le esperienze in Engiadina ti la hanno da?
0: Ma fitch ferm, also in Iada is quaia, war mein Stadt mia prime Platza da Reverenda, en in Preis fitch bler, widel man steer, e lura in postüt man no da zils in Schunters, kulle liot, kun in fitch bleres differente situations, belles alle greivles ed er greives et tristes e quai fat bler cum mai e ma mi preiser bler ma mo sa bler e lure dai naturalmente ir altra roba ti ma fat grand impression de poder imprender in nova lingua naturalmente con in nova lingua er imprender con iosher in cultura in möd de pensar de creier de scriver de far poesies de cantar e quai ma mo sa fitch bler. E loro mi erano proprio dalla contrada, le montagne, ad una fitch presente e qua mi ha dato fitch bler. E mi ha dato fitch bler.
1: E ti la piace bene in Engiadina?
0: E mi piace fitch bene. È un fitch gente stata qui, è un gente qui, è un grazie a fitch, c'è una ci nir qui, fare qui esperienze insieme con mia famiglia. Io ero mai viel crescere su qui, in questa comune, è stata fitch bel per me, per la nostra famiglia.
1: E tutta una donna Marianne Zala decise di lasciare l'Engiadina?
0: Hai, scocci una badaci des essere un buon momento di fare una mudata e di dire in glurata, in prender a conoscere un nuovo lo, un nuovo contesto e qua sono qua mal allegri. Qua c'è più naturalmente con me, sono viele belle, belle esperienze, belles per parte der greives e tristes in scunters e discuars con blers persones in fitch differente situations quai ma naturalmente mo sa fitch bler dat fitch bler per mie crette crei eine queer in preis bler a riguard la crette la spiritualità in sembel con les persones in sembel con la cominanza però vis-à-vis le montagne e con la natura e con quai ci desintorno.
1: Se la menzionata donna Marianne la Creta e le stata avanti a Mexico, c'è l'ora specifica della Creta qua ad Ardez, secondo Hans?
0: Ma per me a quai bler da ci fare alcune una certa integrazione anche il mincedì. Also non è ides presente, ides qua, ed è un'importanza. Ma i desideri che fecero già e noi le altre ci desbe ci smuasse massa bler o ci desmasse speciali desideri fece integra il

0: ila vita, ila cultura e quai c'alta veramente fici bì. Ed è creare in ciò ci svezze bler della spiritualità, per esempio, e quai per me sono altri speciali nuovi, per esempio, sul vers, sulle chases, sulle blers chases, e sulle vers ci dicono altri della spiritualità e ed er il simbols naturalmente dels graffiti per esempio e vero qua usce sulle chases ma facciamo ad una che mi fa qua grande impressione e qua c'è adesso proprio al speciale
1: se non guardagni una uomo una iada e la manzona la comunanza qua in Engedina Bassa quando grif quando leif è stato a s'integrare qui a ficcer piente in questa comunanza.
0: Usce leif nu dire, dai, idere bi, idere proprio un'avventura, idere alci inconcient per mai er, das integrar in una nuova cultura, in una nuova regione linguistica in mes arcen paiais, da voco l'experienza in Mexico, leise clair, la suna estra, la suna in duane di un altro paiais, di un altro continente, di un fici altra cultura, però qui er proprio ad un essere consciente, hai, e sono un po' in estere qui, e quando è in sé eriente, è creare idee non scegliere di integrare, però proprio loro a sentire del tutto integrato, è creare quasi loro, diciamo, è un altro passo, e è un figlio grato che c'è da ci, e venire parte da questa comunanza qui, da queste comunanze, lavorare in tre comuni, ci sono molto diverse, e qua c'è molto bello, hai in un comune politico più grande fusionare. Tutta questa situazione è per me stata molto interessante, non era una sfida, però altri ci hanno pregiato molto, e vedere quanto differente ci sei in una regione uscì, e qua c'è altro figlio bello e altro figlio prezioso e da poter essere parte di questa comunanza qua è stato altro c'è una giudì, c'è una pregia figlio ferm e da poter lavorare in una squadra qui con esempio col consistori con un figlio flot consistori c'è una sostenuta mai figlio ferm con differenze presidenze c'è una figlio ingaggiata e con altre persone con le spade impiegate e questa è proprio una buona esperienza di collaborare di essere una squadra che ben c'è dire in sé l'unica avrenda ma gli stessi non ne ha mai sentito in sue solette
1: e a parlare della quintar senza romanzi questi punti quando fossero state possibili da fare?
0: Più facile il bridge, qua naturalmente non sai. Also, è che veramente forse schon, ci sei il tipo. È che è un fuso quel tipo. È un volume prendere questa lingua, per me era clair, da prima da vent, cioè imprende la lingua, cioè lascia imprendere la lingua, cioè lascia nir qui a causa, cioè posso imprendere una nuova lingua, qua era proprio in bote prima da vent, e qua ne è fatto vicente, pregiato vicente ferm, e qua pille proprio con me naturalmente, con grande esperienza e grande regalo e crescere anche la lingua è importante per poter fare un punto, per poter proprio scogliare con la cultura, con le persone, con queste.
1: Ossa saranno garantite quelle che penseranno, oh, ossa ce la sa uscire bene il romanzo, se vale per c'è.
0: Quando è finito di dire, ma il romanzo spera che ci non va a perdere, c'è pastore con me e ci sai. Forse da ieri una piccola o grande comunanza romanza il Cantun Basilea Champagne e contorno.
1: In domenica c'è noi metà in questo discorso vai per sia Cerna a Sissaf, su un cese allegra l'al più fermo.
0: E mi allegra sulle persone, sulle liote, su un buon riuso, sulle raspade, di una grande raspade, da qua c'è una di una vivente raspade, e mi allegro di essere in un grande team, in una grande squadra, di avrendes, di diacon sociali, di impiegati, una ferma comunanza nei sentivo a il discorso c'è nel in quel maleger fitch e maleger er sin altre robe per esempio la situazione geografica di quel comune ben più centrale ben più collia con città sin quel maleger er ed er sin quelle montagne più basse più lommes del Jura e hai e maleger de impostut sul nuov de ver e den prender al nuov.
1: La fin de schner partirà la da tardez a chi as gevuges la sco successura o sco successur?
0: Sin prima linge spreche fitch werden chis chatte une successur in successur der schwelche possibel gatsch atesse flat e creier chi des propri un fitch bel lö un fitch bellera spade per star e per lavorar ed è gevuges in chinchi ti gusta le liao ti gusta di imprendere una lingua ti gusta di partecipare vita la vita del comune ci disaverte o averte e ci disquappe le liao
1: spera Marian Strub ravarinda partinta la liao in comune quest'umpa la corporazione evangelica sciars ses cian comembras e comembras e la strais fraccions da tardez ftam e guarda ossa es al consistori della Baselgia da dir in cercia da d'una o un no fravarenda. Notarmon Willi, president del consorzi, ha già entrato in pensil ad udir dals plans da lur ravarenda.
2: Ma sco prüm stas a sandir una stat fitch tut. Nos un stas smorz ha dalla novità da nostra ravarenda, cia la demissionà pro no, non pensavan ad una, Marianna ella resta qui finché la ven pensionata, ma oramai è uscita e io sono stata in avanti.
1: Avanti molti guardi in avò, ella è stata qua dei gens, passa dei gens, un lungo tempo, con l'air sviluppo, con corona, con digitalizzazione, da tutta sorta, c'è guardi in avò sul lavoro della reverenda Marianne. C'è la stata buona da montare, però la liot qui?
2: Ma Marianne, sto a dire, la fece un buon mot, da fare le spreies, e la discorre il fece ben romanzo. Quel plage fitch bein alla jot un pa più attempada e sì ella prova ella era d'una provada a far cultivins er insembel più comuns o occurrences ci sa provare un pa da far insembel con nostri comuns
1: e non è un mistero che viene di una più greve per regioni in montagna da chattare spirituali o spirituali con che senti mai guardare in quel processo ci aspetta?
2: Sì, questo concetto giusto forse la nostra regione periferica no, sarebbe greve da chattare in cui ci viene qui a prono. Quando ci viene però a pensare con la lingua, quella persona sta allora essere pronta ad imprendere il nostro romanzo. E adesso noi siamo una relativamente piccola corporazione, noi siamo già 600 membri. E
1: non era così semplice?
2: No, adesso non era semplice, ma lo stesso è un ottimistico, cioè no, c'è un incinto, perché giusto l'ultimo momento in la regione qui hai da tre persone, nuove persone da reverenda, e tutte le tre oriunde della Svizzera Bassa ci sono qui in la regione e penso che qualcosa è per noi, può qualcosa essere positivo, che è per noi venire in cima della bassa qui e essere pronti ad imprendere romanzi.
1: Se non fanno giusto un po' riclama in loro cose, ci aspetta loro giusto qua proesa, da adesso fanno guarda, ci dà bene qua, c'è un teologo o una reverenda, non c'è anche la bassa.
2: Ma qua ci dà zura per noi, Is trais comuns, pitchens, id es relativ quiet, id es la contrada es attractiva, schön va jent a caminar, es jent en la natura, si es quasi una nostra region ficcia attractiva, e penso era bleras robas son sul paiais quando essa disura nelle scoa scontinti una città tot forse idees però forse de dirci tot va forse un po' più plan
1: ci non è so ben di vantaggio.
2: No, quasi era un vantaggio, quasi uscenna.
1: Il veva menzionava c'è idea aia giusta da soluzions per trais prevendas in fond, ci da novs reverendas, ci sono nuits quella region, quai vuol dir, quai til des forser un pa de püf l'alura per cerciare din cun ci ves substitutas o substituts ci pudes nudar quadar dez, ci pille forser un pa del squitch.
2: Sì, also ides er osa fin già il cas, cia er giusta la region in Cedina Bassa ci sostegna una cella, also er las els reverendas, tanter per van substituzions o schön es in vacanzes o schön si s'organisesse quai tanter la region e quai funktion er fich bein
1: la fin de schner wem beim ba chetil stau so mo impostüte cor chel vulies realizar cum Marian Strub per poder chetare una buona fine di un buon principi
2: also els dir no del consistori. No l'ain amo io dai l'ultim tempo mo con Marianna fin tanto le squia no vai da dune nu una buona collaborazione also quale sei in tunar non c'è stato fitch con tanto con Marianna e il più tardi in schneer fai una sure una piccina festina da cum già. E quanti inspetti osa è da dire in cerchia da una nuova persona da ravarenda e scriva in ora la piazza e sì ma non va in er sostegno, non va in er gran sostegno vara mangi della basilgia cantunala ora coira e vara mangi la centrale e questens danno er bungs cusals.
1: Notarmon Vili della Corporazione Evangelica Ardez Ftan guarda. Davart sfides e chances e la cerca da d'una o un nuovo reverenda per la plaif. Ossa, c'è Marian Strub ha deciso di abbandonare l'Engiadina. Sco a d'una, c'è taivetir custea de las facces a nostri storgia pro noi la rait, rtr.ch, e la dai del rest era il film de contrasts, quel della cinquaisma de quest'on, ci sveva a vigina era Marian Strub, sco persona era reverenda.

0: Las novitats religiuses de questa domenica sunt dedicadas alla Chadaina da Fortuna, quella po festeggiar questa fin d'evna ses 80° anniversari.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Dal combat contro il razzismo il 1964 sur la famina in Biafra e il tsunami il sud-ost dell'Asia, fino alla guerra in Ucraina e la boda da Blatten. In 80 anni alla Chadaina da Fortuna fat 275 collectas e ramassa 2,2 miliardas francs donazions per sostenere persone per toccadas da crisis e catastrofes. Sco ambasciadura romancia organizzesse Claudia Catoman da spövain cünons il sustegn della Romancia. Cea contribuitia otantons cedaina da fortuna sun un istorge de success?
2: E contribuiu a segir che la cadena da fortuna gida mo en cas de catastrofes, as grandes catastrofes humanitaras della natira, che la gida mo leu nur che il stadi nella leu zabugi da sets ella gi de esch fit spert non complicau e che quel quel cafao
0: o tanto sono in lung temp contribui an naturalmente certo quest ci an su schnü ci an fat donazions a saia da dir coccia la prontezza da aiutare a sviluppada.
2: A schins mira si las cifras quotio ca la prontezza se gie una dina cheo. I da naturalmen us bumo quals gis de solidaritat che ci ha telefonà ad annunziamo ben i da tashi bia possibile dats e da fa una donazione direct via pagina d'internet, via Twint nia schia, a vel zanes ca vien nen. Quei bupi pauc ca pi baul, as ia creci quei la solidaritat e permanentemen vici alta.
0: A guardare il mondo attuale con tutti questi conflitti, con tanti attori possanti, con polarizzazione, digitalizzazione, c'è effetto qua sul lavoro della Chadaina da Fortuna?
2: Qui a seguire differenti effetti. Naturalmente, se un anno non è scelto, è un po' greve da rimanere, perché abbiamo stracci forse quel senso di colpa. Se c'è questo vasileo che la popolazione per toccare, quella è un po' insomma nuota. Allora, grado del Sudan, esiste che la gente è stata più onspitata del conflitto, anche se fuggì plirisga. Allora, questa è una catastrofe umanitaria enorme che è buona e il focus per quel che è stato strusso possibile da rapportare ad un sacco di nausche e leo. Allora, è scis grigeva leo, che non sa buttare mettere giornalisti dell'exterior in leo perché rapportano con la situazione.
0: Però questo dice di solidarietà, questo dice che si ramassa raps, che si abbia contatto con gli altri, i telefoni, c'è badaiva dvo, aver quant mal ci des, resignesce gli altri piuttosto o copilava dvo quai vaira?
2: Io credo insomma che gli altri resignesce, gli altri vese con nausche, also non tutti essen inclusive me ne non si sono ingrazievoli di vivere in Svizzera, in un stato democratico, non c'è pace, che non si vivere la nostra vita. E io credo che tutti sono così contenti che ci sono un bugene, io ho un bugene, anzi c'è poco per migliorare la situazione. Leo.
0: Di meno, speranza per l'avvenire della Chadaina da Fortuna?
2: Gei vigna dubraila e vina bon, segi quei si dat catastrofes della natira, leo mincia cas, bien fos naturalmen sinstu es bu rimnada nes per catastrofes che vigna faccia staras crescevens, staras ujares e conflicts, lez fos bien si dubras bu. Denton creio che vigna dubraila el futur, la solidarità della Svizzera vigna ils proximes ons ad esser cheo.
0: Claudia Catoman da spövain cünons, ambasciadura romancia della Chadaina da Fortuna. Da una donna engagata, procela. Aver il tema del plec in via da doz venne di mainta monaiada Marian Strup, ella ci è stata engagata passa dei gens per la pleif ardez vtan guarda. E ci ha dudì ossa un clom, un al qual ce la seguirà probabilmente a sisach il centum Basilea Champonia. Un clom? A dudì Matteus, un clom ci ti la faccio star su, be direct da Maisa e reagir. Il clom da Gesù.
3: Il smetta da cuore da voi il raps, El mettesse il telefonin da lavarce, il vive soz, e scoprisce con una iada c'è sia vita in sen.
0: Interessante in pisamaint, a ponderar per c'è clom ci stes vesse su. In pat moment, Tudina de Pü, del collega de Marianne Strupp, Christoph Reutlinger, ein in ses plätzum via.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Dai, ve cumai. Seguam, o forse sin di er am fail followa, in mince cas plets simples. Plets culs quals ce Gesù amudà la vita da Matteus, senza far lungas stal quel su e va. Ce ti la motiva e ce vuol qua dir per no, oz, se no stai avant decisions o cercain una via nova? Da quai discuora oz, ravarenda Christoph Reutlinger, della Corporazione Evangelica Valsut.
2: Seguitescem. Plets da Gesù adressats al futur scolar Matteus. Senz un impissamaint, un dubi, un analisa razionala dals fats, o cinistrat cusailt anter amiz, mein dir consultat un experta, nina surpreist alla prosma frasa. E quella al vet, e seguitet. Gesù sto avar nü un'expression extraordinaria, una forza stupenda d'impressionar a ses conumans, d'amüdar la realità da donnes e domens. Caravaggio, per exemple, inscenesce questa passage dalla Bibbia in se stil clair stür. Adretta svezza a Gesù, ci muossa col man su nünd als presenz sulla teila pitturada. La giüm segua ses gest. Treist alla compagnia guarden vers Gesù, baden già al cinsolites lander via da capitar giustuosa ed in quist moment. Pedu est als presenz, sun usche concentrats, ci dombren raps, ci nu sin accorgen a moda nöa. Ci fus e in quist portret. Vezes eo a Gesù, o fus a plutost unda quest ci sun fixats in las facendes talur menciadi, in tala maniera, ci neanche nu baden già al cinsolites lander via das produr. In nos temp da eru sche bleras distractions. Il telefonin in man mancant einem o mincia tant quai ci capita in la vita reala. Matteus es il plü probabel just una da quelles persones ci nun an amo badà, cia Gesù just pronunzierà quest plets. Seguitescem! E quella al vet e seguitet. La libertà con la quale reagisce a Matteus è semplicemente straminabile. El smetta da cuore da voi il raps, el mettesse il telefonino da lavarci, el vive soz, e scoprisce con una iada c'è sia vita in sen. El es magna, el va in dovrà, in ginotra co just el. Ed esco con l'amore alla prima iada, un singolo incontro regala una nuova vita. Nae quella libertà, da Matteus. Massa sovent esna dal tuat absorbats da nos minciadi. No neanche nu dein bada a quai c'hanno fein e da quais col squals c'hanno partì nossa vita quotidiana. El sen c'hanno lessen in zedar a nossa vita e se plü da tuat un'algordanza lontana. L'incontr tanter Gesù e Matteus am destraliar c'è dun bada. C'è scovrister c'è quai ci da sen a mia vita. E c'è sun oz, un noves roman, precisco quelle ad Matteus.
1: Il plets in via da Christoph Reutlinger. Il quotidiana dal venerdì, til podavet leer, e sun nosa pagina e la rait, tad lara monaiada.

0: L'arch musical war di nuovo sul Swiss Open Contest, la concurrenza della Meldres Brass Band svizzera ci è stata la sonda passata. Durante la fase di prova, avain accompagnato la Liberty Brass Band con ses dirigenti Stefan Roth ed il cornet principale Simon Gabriel, ci des per la prima iada al Swiss Open Contest.
1: Plagiare fisch grand, emma lei sul da fer principal la prima volta e naturalmente con queste chansons, c'è un'enza quest'an che è un onore da fer il set 1990, naturalmente con le solo parts, che vien fisch bel.
0: E da più da Simon Gabriel e la Liberty Brass Band, dai da dudir il arch musical attuale.

0: La musicista canadese Feist con Red Wing. Quest'uns ens meinen alla fin della viti creta da dots, una viti creta che non podessen lasciar clingir a moinzic con un impissamaint da Christoph Reutlinger.
1: Massa sovent esch nadal tuat absorbats da nos minciadi. Non neanche nu dein bada a quai c'è no fein e da quais col squals c'è no partì nossa vita quotidiana. Il sen c'è no lessen in zettara nossa vita e se plü da tuat un'algordanza lontana.
0: Grazie per esser stattes e stats della partida. A bunen zudiras dis Isabel Jäger, ci di stat al microfon. Stat bain e a propo, vos prossims. Con quest za fa forza mesh e vigiliabi.

0: Il dit der RTL.
1: La Svizra è stata acclamata oz all'urna. Le decisioni importanti resumesce Selina Chistel. Ben in qual vischnunca grigiuna ha eleggiu ses grimis comunals en cines a novas presidentes e presidents. In combat electoral ha dau a Zernetz, nuo che il president en uffici Domenic Touch ha survegniu concurrenza da Fadri Guler. Il vel president resta d'Anton e Vinavon, Touch ha fatto claramein la cursa. Il nuovo presidente è la Vishneunka di Tumliaska, Roland Margadant a Falas Biaras Vurs. A Lyon è il nuovo presidente comunale nom Martin Capeder, a Poschiavo Davide Vasella, a Debravuon Filisur e Ruth Loy Marseiller, la nuova presidente comunale. E soprastanza ad altri grimis comunali an diverse Vishneunkas eligiu de Nief. Una decisione importante è accordata e l'ingedinalta. Tutte le indici vishneunche sono gli sverde als quattro progetti per il provvedimento di sanidad della regione Sanadura. Asci è stata le basi finanziali e contractuali per il spitale ingedinalta, il centro di Tempai, la Spitex e la Sanadura per il 2027 toccano 2029. Sin nivel cantonal ha il suveran grigiun termes claramente la uagiu l'efficiente che leva il drec de vota con sedi jons. Fine d'ina vishneunca grigiuna ha l'eusave nuot de quei, a scia resta la veglia decina de vota sin nivel cantonal a comunal al grigiun vin avont ir joc ons. Enigina chanza an las duas iniziatives federales giù. L'iniziativa de neutralitat sco e l'iniziativa d'alimentaziun al suveran Schwitzer refusau cum mince mai varga si attonte percien de las vus. Quen stades las decisions importantes de la domenge de votaziun de dots figei in a biala sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: ילדי דר ארטל.
1: La Svizra è stata chiamata oz all'urna. Le decisioni importanti resumesce Selina Kistel. Ben in qual vischnunk grigiuna ha eleggiu ses grimis comunals, en cines a novas presidentes e presidents. In combat electoral ha daua zernetz, nuo che il president Enufezi Domenic Touch ha survenu concurrenza da Fadri Guler. Il vel president resta d'Anton e Vinavon, Touch ha fatto chiaramente la corsa. Il nuovo presidente è la Vishneunka di Tumliashka, Roland Margadant ha fatto le sbiare svurs. A Lyon è il nuovo presidente comunale nom Martin Capeder, a Poschiavo Davide Vasella e a Bravogn Filisur e Ruth Loy Marseiller, la nuova presidente comunale. E soprastanze ad altri grimis comunali hanno diverse Vishneunkas eleggiu de nuovo. Una decisione importante è curdata e l'engidinalta. Tutte le indici vishneunche sono dagli sverde als quattro projekts pil provvedimento sanadat della regione sanadura. Asci è stata le basis finanziales e contractuales pil spital engidinalta, il centro de tempai, le spitex e la sanadura pil zons 2027 tocan 2029. Sin nivel cantonal ha il suveran grigiun termes claramente la uagiula ficente che leva il drec de vota con sedi jons. Fine di una visneunca grigiuna ha leo se ve nuot de quei, a scia resta la veglia decina de vota sin nivel cantonal a comunale al grigiun vin avanti ir joc ons. En igina chanza an las duas iniziatives federales giù. L'iniziativa de neutralitat sco e l'iniziativa d'alimentaziun al suveran Schwitzer refusau cum mince mai varga si a tonta per cien de las vus. Quen stades las decisions importantes de la domenge de votaziun de dots figei in a biala sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre Verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

musica non stop. Con Sempre Verz. Hits.

0: Milo, AO Technology. Od salut začače za 27. september in Jojčevo podavit solidar via 0-25-25-30. El prim auditur ed el più juven, probabil, questa sera, es Nando Arpagaus, ci desa la parada della FOPA. Buona sera, Nando.
1: Buona sera.
0: Nando, a chi saludas tu?
1: Alla mia mamma, mi sta e tutti i scacceder.
0: E tu sei in Ciamona?
1: Ja.
0: E tu
1: la FOPA.
0: E la FOPA, sei in Ciamona. E tu sei stato a Ciaccia, Nando?
1: Ja, Ciaccia.
0: E cosa è stato per te? Con papà a Ciaccia, con mamma, con chi è lì?
1: Con il papà.
0: Con il papà. E il papà è un buon Ciacciader?
1: Ja. Meglio.
0: Il meglio?
1: Ja.
0: C'è bottina bab fat? C'è preda?
1: Capriol.
0: In capriol. Cos'è qua stato per te, Nando? E tu eri in Ciacciader?
1: Ja.
0: Ok, Nando, noi vai placciamo un po' musica. Linard Bardil, Mini Guys, avanti a fare la musica. Asti mo alz che ti vuoi dire no o lei non fare la musica?
1: Bella sera.
0: Prima, bella sera, grazie, era te, Nando. E da moi un buon tempo, sin Ciamona.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
2: Was ich nicht weiß, weiß Mini Guys. Ja, Mini Guys. Weiß, was ich nicht weiß, was ich nicht weiß.

0: Hoi.
1: Mini guys, Linard Bardil. Quart pasalas nov, il saluts de chachin jovish del juven Nando Arpagaus che telefonada la chamona il foppa. No la cent, 22:25:30, se vuole telefonar, saludar. Jovishar musica, qua. Til les deixes qua.

0: cun RTR in domenica sera 27 settembre. Ed è uno degli ultimi giorni di Ciaccia, la Ciacciotta dura fino al 30 settembre. Una delle ultime emissioni del saluto di Ciaccia. Non manci in frattempo un telefono da FNA, Otto Barblan, l'apparat. Buonasera, Sarotto.
1: Buonasera.
0: In gioia sei preciso?
1: Oggi sono davanti al primo anno in San Peter.
0: Ed è l'annunzio con gratulazioni per due Ciacciaders.
1: Bravo, le lesi gratulare di Arina Carpanetti e Andrea Brosi ti ha anche il speech best che avrei avuto oggi. E questo è il gratulare. E di più è il salutare mia famiglia, la mia figlia, il Turici Winterthur, la Madonna, e eravamo a Margit di Acembot, se tutti sono stati qui per mai invitati a entrare, non vanno in Pidgebut o Sobuco, e cosa manca il deserto per cui non ci vedo al talk del Charlie Ramblers ice cream, you scream.
0: We all scream for ice cream. Is Brian tutti per glaccio, per deserto.
1: Ah, sì, sì.
0: Sarotto, e le sono in tanto letto, sin Ciamona?
1: Sì, sono in letto in Ciamona.
0: Cosa per gli ultimi giorni? Dai un po' compagnia?
1: Sì, sì, domani hai 8 persone ci vengono a mangiare spaghetti bolo.
0: Uè.
1: E loro non il numero di usare di loro di guardia.
0: E allora è il cugino la spaghettata?
1: È così, sì, sì, senz'otto.
0: Ma allora la vame...
1: È una parte buco.
0: Ah, non male. Ma la vame di loro da man in peda di da ciaccia a cucinare?
1: Ma è venuto qui per... Domani non hai un hoc per vera in pezzo, loro. Sono in Ciamon,
0: E all'el... Ok. A me una domanda, all'el un successo questa ciaccia?
1: Hai una ciuba in bocca di capriolo.
0: Content?
1: Contento, 79 anni, contento.
0: Qua è buonce il dicemo, 79 anni, quanti anni vale la ciaccia?
1: 56.
0: 56 anni. Allora, non vanno a dire un signore che è stato 63 anni, 8, 56 anni, qua fa una grande impressione.
1: Alle cifre.
0: Ok, Sir Otto, grazie per il telefono. Una bella sera, belle ultime dis.
1: Grazie, Fitch.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ančanta an suna als Harlem Ramblers, ko se živižat Otto Barblan da fna. Avančeno, diškorin bat lajnemo pa kul prosim auditur, lajnemo bež vel tad larčeči diskapitavc, čušunda la preda.
1: La preda, prezentada la banca cantonala grižuna, gkb.ch.
0: Per čačadras probabil minča div del spunkt skulminant, kuj se dis, da čača avar la fortuna da podar anunciar la preda o da nir anunciar ku la preda e nir uše nomina per gudenjar la patente da čača per lonči ven. Anur sinef da ramos a otsnil plažajr da anunciar.
2: Merci Florin, a tuf el 7 de september, jo sot se zui, jo sot dös, kocianom, in spieser de cevriol. I, hai, lor alter mis ne fotografie, i mama, ani vust per el, perce ce, pai cu la paurerie ne polo d'un esser, cun sa compagnia, e lor val ben pa la domani la saira, cuci e sot la stalle jo. I ani jo se la fortuna, quella bunura, i mama ani plajair.
0: Florin F., entra da mai il concorrenza per la patente da ciaccia 2027, grazie alla mamma Anursin F. Trais butins sun con quae mo libers, mince di las deje metz, vaivet vol occasione mo d'annunciar quais vol dir da lundes di fin quist marcur di curci des l'ultim di da ciacciotta. Al cervi lancet, al boc ciamoc ternil e dal tas fissan mo possibles d'annunciar.
1: La preda, presentata alla banca cantonale Grigiuna, gkb.ch. CH.
0: Ed osse deiner un cordial benfnü, Rico Florin de Sameden. Buona sera, Rico.
3: Buona sera, Romancia. Ciao, Elia.
0: Star Pacifica, ciao, a te dar il saluto da ciaccia, no?
3: Ah, quasi di un ingaudi, quasi un bel passatempo e quieta l'orma.
0: Ma ele zero un ciquieto, un panosso, olma, sa Rico. Che fa piacere a te dar?
3: Ma che peresce. Ja, taj so vence, lor vas na badačinu viađa bler, mi sa se šli prore moneja. Er še no leo.
0: A ma, o se ješ neče tes kvar, o se fajn al člen dororo.
3: Ma ben bun, ja špereš.
0: Ma či saludajne, lor oc?
3: Oc saludajne jo Martin Nordfister, je se iz Filc, e dja vajžer navanti na buna čača, e špereš če vam pa di farer mo butin, je na santi nulje da del, che hanno lavorato 30 anni con lui insieme. E allora lasciamo salutare ad Andrea Signorel da Zoat, che ha incontrato oggi che ho preso a fare musica io sciom. E allora mi promette Rico di un bancos. Non mi andiamo a perciare. Ma non ha dato neanche una sera in saluto di ciaccia. Lui mi ha detto, ma allora as tutta clamal. Allora dare un indromanza la fare con che gel salute. Non può dire.
0: Le va giusto dire. O c'è nunata là o c'è la quinta manzognes.
3: Ah no, forse l'ha fatto il pisolino lor giusto quel momento.
0: Ai.
3: Perché venne se ne vus monotona.
0: Ci sa. Se ricomo una domanda, non vai a discorrere da qua c'è lesin cuginuns passionai. La domenica a Zaier magari temp per fare un bel tratto, c'è da tots?
3: Oggi ne fa semplicissimo, cosa c'è una storia a fare musica, ne fa con la donna insieme, un fondo di cerul con un aria.
0: Oh. E qua è questa,
3: ora si interessa con questo bel dico, qua è stata una bestialità. Mm-hmm.
0: E qua è stato il primo fondo quasi della stagione più fredda? O mangi...
3: della stagione solo.
0: Ah, azo, perché c'è le due domandare da er gli occhi mangia mince azo ad uno in fondo ci va.
3: Ah, er già sta quasi maliste. Non che ci va in qua da fine era un raclette di quasi stesso c'ha pas questo far cu c'è tu squaida.
0: Qua è eso sì. Qua viene da peruna.
3: E sco otto barban quasi era in cu non ci c'è la quinta a quinta da osso buco che la pres di sterpo.
0: Ja. Ok, basta. Rico Florin.
3: Domani fece in casa una vea da. Cosa dici qua? Cabis.
0: Oh, per romanzo, quando si vede questa d'ora d'ora.
3: Gibus, o se dici.
0: Ah, hai, Gibus, preciso.
3: Una vea di Gibus, scusa.
0: Gibus, esa. Ok. Sì. Allora, Giovigian, fin già osso, buon appetito e fai la musica Giovigian della Randolina della Sbernina Boys.
3: Hai.
0: Grazie Fitch, bella sera.
3: Grazie Fitch, e tutta la città di una bella finizione e fa flop.
0: Grazie, Enrico.
3: Grazie, Fitch. Bella sera.
0: Bella sera.

0: La Randolina, in la versione dels Bernina Boys, in giovis de Rico Florinda Sameden. Las 22:32, ossa giusto dava la metà di questa emissione, già ci vuole da salutare. Ciao, via 0800 20 25 30, con in giovis de musica e con la chance di guadagnare in radio DAB+. Non continuare questa emissione con un ciacciader, ma è un politico, il deputato, il più alto grigione, viene al telefono. Fabio Luzio, buonasera.
1: Buonasera, Elias.
0: Sir Fabio, con che saluti arriva le lozze l'emissione?
1: Io les naturalmente da Nando, c'è già il telefono avanti, ad oggi vi sono in una buona ciaccia. Allora les solidar la cacedra, di cacedra della Foppa, Kelsa da Manzil, Kelsa da Salux, John Irschon Salidome, John Tradina Seire, ci sono trasteide a Salouf, a les simplemente solidars, tutte le cacedras, a dis cacedras di Canton Grisung, a Javigirank, boom, da vos tre dex, a ci tornano tutti sangue frisce a Cesa.
0: Sir Fabio, enjoy the lots, enjoy a little quartier.
1: Questa notte va sul unico tir in Tamantil, per Lucky e Joey. Questa notte dorme a Terelz. Normalmente sono giù la foppa, a Brozzo a Terelz, a Domani d'Angelo da Conor, a Prarino Sklic.
0: Tu non impasse cosa fai un po' couchsurfing in Ciamonas da Ciaccia?
1: E che è proprio un po' c'è. Io va sette in Iacla, normalmente sono giù la foppa. Oggi c'è un tempo dei a Manzil, a Rico, a Valeria, ad allora. Via, sono a Manzil.
0: Ma l'avvantaggio è che ci vado in un paio di nuovi territori, forse ci sono nuove fortune, no?
1: Sì, è che è bello. Anche se non si va in un po' di modem territorio. Se non si marci che sto proprio a Fitchpack, con Scapriol, si va in una voce di mal, ma... In cervo, alla cervo, siamo un po' proprio. Che bello.
0: Ok. Non restai ottimistico, Sir Fabio, e qua è fine giusto con la musica Queen, Who Wants to Live Forever. Perché quella canzone?
1: Io sono quasi secondo Queen, tra noi c'è già, tra l'avanti, a degna Queen, io va a degna decca la canzone, adesso ne decci, adesso ne decci la mia bara. Via, che è semplicemente la mia canzone preferita. Io sa Rico Florin c'è già il telefono avanti o il figo gente che la canzone del giovedì dopo con la si vea domani e lo fa anche il progetto della canzone.
0: C'è flot salut. Ok, Sir Fabio, allora fanir la musica, bel di sta ciacciamo, eh? Grazie per il telefono,
1: bella sera lì, grazie, ciao ciao.

0: Who Wants to Live Forever? La canzone The Queen, la canzone prediletta da Fabio Luzio, ci ha raggiunto avanti qua il saluto da Ciaccia. Vainci dalla Snof, no, fain un piccolo viaggio il Val. In gioco c'è Marco Falet, aspetta il telefono. Buonasera, Sir Marco.
1: Allegra Elia, buonasera. Buonasera a tutti i cacciatori del bosco.
0: Sir Marco, il tuo modo in afficcia plein energia, malgrado ci deso fin già bot tra i sefna sciaccia. Come vai con él?
1: Ah, come vai benissimo. Ai, è un tempo grandioso con mia figlia qui. Ti vai nel mondo tu ne hai. Qui non posso perdere l'energia, qua va in avanti.
0: Sir Marco, tanto rein tu un pass con la colliazione non fisso sei bunda, se potessi fare un pass forza un paio di dorce, mona, allora...
1: Forza scelta.
0: Osa tu una
1: crema.
0: Osa tu una melder.
1: Ok.
0: Ci saluti, Sir Marco?
1: Allora, saluti l'essere a un'eada, a mia donna Barbara, a casa, e allora a mia brut, la donna da mia figlia, Patrizia, con me abbiati Massimo, e allora le saluti a Sisto Cramari da Bever, che è il sir da mia figlia, e a Dario Marchesi con famiglia tot. Questo era un qui in Perdizzi la sera con questa cucina grandiosa, non mangia 5 sterne. E allora le si salutiamo a tutti questi che conoscono, noi eravamo blerto colleghi tot, ma ci ho coinciso nomi tot. Allora mia parentela mo via sent Armon e Simona e Din Taverna. A questo si erano saluti, e loro dicevano che vi erano per Puabas, che hanno lavorato con me, che era Trudy Camastrali, di Patrizia Melcher, Patrizia Ruben, also Patrizia Wieser, per ben dito, e dice, ma io non ho poco meno che questo nome, se non è più a fine.
0: Sir Marco, i restano tre di ossa, e iniziamo quel tempo?
1: Ah, 100%, sì. Ah, sì.
0: E lei è stato tutta la ciaccia in giro?
1: In giro, hai. Io sono messo in papi veli, ho fatto tutto in papi pacifico, io non ho per la postins, c'è 20 spettanti, di un panino più tanti, no, è grandioso. Io ho qui andare semplicemente in papi mai, sto per c'è noi qui a Slufs, in Valmore, qui in Val Lounge, c'è noi in... E questo è un scacciatotti, è miserabile con la sua vagina.
0: Con l'uscita non è una vera prova in questa missione in stai nella politica.
1: Hai.
0: Questa varrà, Sir Marco, ma ce le vuol dire da mo?
1: Io le abbiamo dire, io le abbiamo gratulato, ma proprio loro, quella seta dove c'è mozzi, per questo le si gratulare, c'è caso. Sì.
0: Ok. Allora, vanno gratulazioni, vanno fatte saluti, vanno fatte, resta bene la musica, Sir Marco.
1: Ma puoi dire anche, puoi dire anche, no? Io sono fortunato, che sono arrivato a casa, e qua è per vice Rico Florino e sono stato. Per vice c'è Rico Florino, non è monino, non si arrivi a casa. Io se lei vedo domanda a voi, al Radio Romano, conta quello minchia, mi era a voi, c'è il 21. Mincia saire l'andar via. Qua è la mia prima domanda, e la seconda naemo, io non ho se buon'ora, non si è tanto vai. Ma adesso quella era non certo la preda.
0: Io, adesso ero qua, e crei, ero qua sono questi stinkles, e crei le opinioni vanno dagli altri, ci c'è questa lustica, ci na. Ma se ci pertocca San Rico, non sai a dire, questa è forza San Rico la prossima, c'è il Tidal stesso spiegato.
1: Io con Rico, sì. Io non so che non c'è in baini, c'è un clero scusa via, ma non so che non c'è in baini. Ed era da io, e era intorno a Elton Sens Bernina Boys, ed era di action, tutto in ordine.
0: Ok, ma allora Nino sa proprio per la musica, se va giusto
1: modo. Forse Nino per la musica, preciso.
0: Paolino Not Cla, d'Astralion, una canzone grandiosa.
1: Preciso, quella là.
0: Sir Marco, grazie per il telefono.
1: Io ringrazio voi, e fate buon, e a tutti RTR, in complimento vuoi fare qua grandioso. C'è un po' di rai, c'è l'FTR, c'è qua per noi in Ciamone, Livio Chistel e Doblerin, quan era in Conex con il nostro guardia sul vagino e ci hanno fatto la visita con l'antica di questa valla qui.
0: Ah, c'è flotta.
1: E questa è una città in pronù, e non venne giusto la bottiglia, non eravamo potuti fare vivo con essa.
0: Ah, o se bene. Ma...
1: ah, questa bene, questa bene.
0: Sta bene, in paese in Pasorsilvano.
1: Sì, sì, sì, sì. So, se ne teve la massa blema, okay. Io sono al vicino.
0: Paese in ordine, non va in tempo. Grazie, Fitzer.
1: Grazie,
0: Marco.
1: Grazie, lì, è stato bene.
0: In buon resto, mo, della ciaccia. Eh?
1: Hai, niente, grazie, Fitzer.
0: Arrivai.
1: Arrivai.
2: Der Riet hat das Drallung, wenn dir Amulett von Oberfatz. Der ist kommen Tag und er gesagt, hat er dumm, 5 Franken und 50 Raps. Der Riet hat das Drallung nicht gebraucht, wo ich noch vom Bezinger gsi. Und weil er das Wesen nicht pur tut, hat er nichts pensiert dabei. Das Pensieren ist immer spätart, mal kommen, wo er mal von der Flur. Da der Flinte für der Jagd kaufen ist, zum Basellenabend im Skur.

0: Saš. Da straljon, Paulin, not klar, Marco Fled, da la Valmisteira giuvisacola la. Noi ein Braille, l'apparati sin cinci vol ben ir nom nacul prenom, Diego, Sir Diego, buona sera.
1: Buona sera, yes, hello.
0: A ci sali daina?
1: Io vi salirà un tema lingia la gruppa da Sumiciun, cul Luis, mia stat, il Pieder de Silvan. Già del Zinovoni una buona caccia. Allora, il Mario Meissen, prende Bercun da caccia, Alessia Rincarcelit, allora gli Ervin della Vanessa, Oros Canzins, naturalmente è il Regge dell'Inaus, allora è un la Elsi, che la mira la sera, l'incicata moia Zau, che spesso una ven, naturalmente è una famiglia da Monda, Laira, di Laia, il Rio.
0: Mm-hmm. Sir Diego Svesse era caccia?
1: C'è, buona, a brossa per me è finito.
0: Questo è finito, intanto?
1: Sì.
0: Ok. New success?
1: Ah, adesso è più rilevante.
0: Ok. Ok, yeah.
1: Ma è una buona biala, in ogni caso.
0: Mm-hmm. In buon tempo, questo è il più importante. Placiamo la musica, le liriche anali con lungaggio, vai in acletore, Sir Diego.
1: Già, esatto, perché c'ho la stima con flauto.
0: C'è la della una canzone da rap e rap pro l'RTR, magari non vai a creare la più grande selezione. Basta, Sir Diego, grazie per il telefono. Una bella sera.
1: Grazie, Lera. Simeon, ciao, stai bene.

0: Lungați de las liricas în alas, de vizia de Diego de Brail. În 6 minuți las deșe de vancea concluida în câște mișiun. Îți lese dar Silvia de mo în tip de program.
1: Ești au bi școadina, și țun au un pibi.
2: No vaina pudu slupe dar un bel bov de curun, un du de jun, de cetze da di du skills.
3: Hai, să fai na feste.
4: Un fai fa bain alarme.
2: Ciuta ah. Ordele vetru, zesiu. Also die Süßko mit der Peinses Macarons.
1: Aber quoi am wieder RTR als Salit de Caccia Portion Doble Sco Finale. Quoi live de la Maiseradonde del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de September d'entre les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocca lu.
5: Sono in avvento in botte c'è l'uff e qua ci non è in cingotta non si perde le oraglie che vengono in cibun e sterdur.
0: Salut de Chacha. Live, la ultima sera al 29 de settembre. E dosa, bene qua abbiamo tra la sort per Cici Gudonio. Oz, questa sera col radio di AB Plus ci va in impromisso il comenzamento di quest'ora. E col da scena tra metter a Fabio Luzio. Al più at grigion. Ci dascia sorunir al radio di AB Plus ci vigen bler per jair con tadlar a modo più. Salut de Chacha. Hey, questa è stata il saluto di Ciaccia del 27 di settembre. Grazie per le vostre storie, grazie per i saluti, grazie per la musica. Ed è stata un'ora molto agreabile. L'intera emissione con la Padevic Codina Tadar da voi via rtr.ch. La chatavate le fotografie di Ciaccia ed è la preda quella Padevic annunciare il prossimo stress di Smincia le 10 mezzi qua pro RTR live al radio. Mes nom Elias Tuzeus, je vuj una bella domenica sera, come sai bene, questo lunedì di questa nuova efna. E alla prossima.
6: Per vous, al puls della ghiaccia.

Tagli, da Antonia Sonder. Ihr vin en turn, botscu da sturn. Lo ils ameis, dils pibels deis, co cesa e solom, con tradizion e nom. Ia vin e turn e vin e ma dumont. Cale mis mont, cale pil veir per me il veir?

deren drei Scumpons e con drei sbarrette scotchnes. E deren drei Scumpons e con drei sbarrette scotchnes. Ci sveva miss inviati per ir la punza andiacen, e per ir la punza andiacen.